all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

e buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: My name is Eric Gales.
1: Cari amiche e cari amici, qui da Radio Talpa diffondiamo il blues. Io sono Maurizio, benvenuti nello studio 1 di Radio Talpa, davanti al microfono a parlarvi questa sera di un grandissimo chitarrista che ha saputo trasformare il dolore in fuoco creativo. Quest'oggi parleremo di Eric Gales. Ho avuto il piacere di vederlo dal vivo recentemente al Porretta Soul Festival, dove la sua presenza sul palco era insieme potente e vulnerabile, una combinazione che rende la sua musica così autentica. Beh, in questo speciale ascolteremo i brani del suo ultimo lavoro, il toccante tributo a suo fratello. E allora preparatevi a un viaggio tra blues, rock e soul, guidato da una chitarra che parla come pochi sanno fare. Lui è Eric Gales.

0: C'è un momento nella vita di un artista in cui la musica smette di essere solo espressione e diventa memoria. Diventa un ponte, un gesto d'amore, una promessa che attraversa il tempo. È da questo punto che nasce il tributo a LJK, Little Jimmy King. Un disco che non è soltanto un album, ma è un atto di devozione, un tributo al fratello scomparso, un talento luminoso e fragile portato via troppo presto, nel 2002. E fin dalle prime note di questo lavoro si percepisce che questo non è un progetto costruito a tavolino, è un disco che pulsa, che respira, che racconta. È un viaggio emotivo di 10 tracce dove il blues, il rock, il soul e il funky si intrecciano come fili di una storia familiare. Una storia che Eric porta nel cuore da più di 20 anni. E mentre ascolti, senti che ogni brano è una pagina di un diario che non era mai stato aperto del tutto.
1: All Hail, a tribute to our brother, Manuel Gales, also known as Little Jimmy King.

Rockin' Horse Ride vede anche la presenza di Creston Kingfish Ingram, due generazioni di blues che dialogano, le chitarre si inseguono, si rispondono, si provocano. Un brano che racconta la continuità del blues, il passaggio di testimone. Harry Giles, Creston Kingfish Ingram, Rockin' Horse Ride.

It Takes a Whole Lot of Money vedono la presenza anche di Joe Bonamassa e Josh Smith. Tre chitarre, pensate un po', tre personalità, tre modi di raccontare il blues. Assoli mozzafiato, alternanza dinamica, una vera celebrazione di questa collaborazione in questo album tributo al fratello di Eric Gales.

0: Mentre attraversiamo, cari amiche e cari amici, questo album, ci accorgiamo che ogni brano è una pagina di un diario che Harry Giles ha tenuto chiuso per più di 20 anni. Questo tributo al fratello non è solo un disco, è un ponte emotivo verso suo fratello, Manuel Little Jimmy King, talento luminoso e fragile, scomparso, come dicevamo all'inizio, nel 2002. E questa assenza, questa ferita, non viene raccontata con tristezza, ma con una forza che diventa musica. La recensione di Blues Magazine lo dice chiaramente. Qui c'è una miscela energica di blues, rock, funk e soul, ma soprattutto c'è una profondità emotiva che attraversa tutte e 10 le tracce. E la chitarra di Harry Giles è il filo che cuce tutto. A volte un grido, a volte un sussurro, a volte una carezza. E gli ospiti presenti in questo lavoro non sono semplici collaboratori, sono amici, compagni di viaggio, fratelli di musica. Kingfish porta la freschezza della nuova generazione, Bonamassa aggiunge energia e colore, Josh Smith costruisce assoli che sembrano dialoghi e Buddy Guy chiude il cerchio con la saggezza della tradizione. E mentre ascolti queste canzoni, senti che questo disco non è costruito per stupire, ma per raccontare. È un album che respira, che vive, che si muove. Un album che ti prende per mano e ti porta dentro una storia familiare, una storia di perdita e di rinascita, una storia di blues. E questa è Somebody, dove troviamo Buddy Guy, chiusura acustica, intima di questo lavoro con i sapori del Delta. La presenza di Buddy Guy è un sigillo di autenticità. È il ritorno alle radici, dove tutto è cominciato.
1: I've been a fool for loving you.

0: Sister, let's go somewhere and have a damn real good time. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: E allora, cari amiche e cari amici, dopo aver ascoltato alcuni brani tratti da questo disco tributo al fratello di Eric Gales, Little Jimmy King, questo lavoro non vuole essere solo un omaggio, ma una promessa mantenuta. Eric Gales ha trasformato il dolore in musica, la memoria in energia, l'assenza in presenza. Ha dato voce a un fratello che non c'è più, ma che continua a vivere in ogni nota, in ogni assolo, in ogni respiro di questo disco. È un lavoro che ci ricorda che il blues non è solo un genere, è una casa dove si torna, una casa dove si custodisce ciò che la vita non può più restituire, una casa dove la musica diventa cura. E allora, grazie a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo speciale e avete voluto condividere con noi di Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro questo viaggio. Grazie per avermi ascoltato, per aver sentito, per aver vissuto queste canzoni, perché ci sono dischi che non si ascoltano soltanto, si attraversano, e questo oggi lo abbiamo attraversato tutti insieme. E allora, cari amiche e cari amici, io vi invito ad approfondire il discorso su questo artista che merita la vostra attenzione. L'ho visto pochi giorni fa al Porretta Soul Festival e, beh, io mi sono emozionato, non poteva essere altrimenti, ascoltando la sua voce, la sua chitarra, la sua presenza. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti.

Era una calda notte di luglio, l'anno è il 1927, nelle campagne del sud si rincasava presto, prima che scendessero le celesti ombre della notte a coprire uomini e cose. Il Ku Klux Klan era particolarmente attivo nel bruciare case e raccolti, coloro che si ribellavano venivano linciati. Bessie Smith era la cantante blues femminile più popolare degli anni 20 e 30, la più talentuosa artista blues del suo tempo. Cantava nei grandi teatri metropolitani, ma amava portare la sua musica anche nelle collettività rurali del sud, ai figli degli schiavi che subivano più che altrove la segregazione razziale. Aveva acquistato un grande tendone da circo dove si esibiva con la sua orchestra. Gli affiliati al Ku Klux Klan dovevano dare una lezione alla donna le cui liriche sfidavano le norme elitarie dei bianchi ed erano una rappresentazione accurata dell'esperienza dei neri degli Stati Uniti d'America. Le canzoni descrivevano aspetti della realtà oggettiva, atti di denuncia per una integrazione ancora lontana da venire. In particolar modo, Bessie Smith cantava una visione più ampia della femminilità afroamericana che andava oltre la domesticità, la cura della casa, del marito e dei figli. Essa stessa era una donna indipendente e sessualmente libera, amava donne e uomini senza preferenza alcuna.

Bisognava punire quella donna così volgare e irrispettosa delle regole. Era una serata estiva, caldissima. Bessie, appena uscita di scena, stava tornando perché il pubblico la richiamava sul palco. Improvvisamente si udirono grida di paura e un conseguente fuggire disordinato e precipitoso. Persone incappucciate stavano armeggiando vicino alle corde che legavano la struttura per farla cadere. Altri cercavano la cantante per una lezione che doveva essere d'esempio ed avere una vasta risonanza proprio per la notorietà di Bessie Smith. Lei sembrò non aver paura. Affrontò gli uomini del clan con le mani sui fianchi e urlò: «Cosa avete intenzione di fare? Toglierò le tende se proprio devo, ma voi levatevi quei cappucci e filate!» Gli uomini del Ku Klux Klan rimasero lì, imbambolati. Gli lanciò dietro così tanti insulti che si voltarono e scomparvero silenziosamente nel buio. «Non ho mai visto una stronzata del genere!» e ritornò verso i suoi ragazzi. «Quanto a voi, non siete che un mucchio di femminucce!» Questa parte di racconto è tratta dai ricordi di Maud, la cognata di Bessie Smith. Non fu certo per paura che quegli uomini incappucciati voltarono le spalle. Di solito erano abituati ai poveri negri che fuggivano per evitare il linciaggio, che piangevano e imploravano pietà. Mai avevano visto una donna così risoluta, determinata e autoritaria, bella per imponenza e formosità, che non tremava davanti a loro. Sembrava avere un dono straordinario e soprannaturale, una maestà di portamento che incuteva soggezione. Era come una imperatrice al cospetto dei suoi sudditi. Questa era Bessie Smith. Nessuno poteva rubargli la libertà. Amava vivere a modo suo, senza condizionamenti, con quel carattere durissimo, frutto di un rapporto con la vita, senza inutili illusioni.

e la vita. Non era stata facile con lei, era nata nel 1894 a Chattanooga nel Tennessee. I vecchi raccontavano ancora della battaglia che vide prevalere l'armata del generale Grant durante la guerra di secessione che aprì la strada della vittoria all'Unione ed era il 25 novembre del 1863. Sembrava che la schiavitù dovesse finire, ma non fu così per tanti, tanti anni ancora. I negri non avevano più un padrone, ma subivano ancora le prepotenze dei bianchi ed erano i più poveri tra i poveri. Non era diversa la famiglia di Bessie, figlia di schiavi, orfana di madre e di padre. Sua sorella maggiore, Viola, si prese cura di lei. E per racimolare qualche soldo, Bessie iniziò a cantare per strada, accompagnata alla chitarra da suo fratello Clarence. Si fermavano ad ascoltarla, aveva una voce tanto intensa e forte da diffondersi per interi isolati. A 9 anni si sudava la vita per guadagnarsi il pane. A 10 anni sembrava già una donna e cominciò ad esibirsi nelle case di gioco e malaffare. E fu lì che perse la sua verginità ancora bambina. Il poco che riceveva per le sue prestazioni canore, ma anche vendendo se stessa, serviva a mantenere la famiglia. A 17 anni fu assunta da una compagnia itinerante di musicisti che eseguivano blues e canzoni popolari e in quell'occasione incontrò Gertrude Ma Rainey, una signora già nota al pubblico che con il blues aveva un rapporto molto stretto. Era una delle prime cantanti nere di professione che aveva anche registrato dei dischi ed ebbe una grande influenza su di lei. Gertrude le insegnò a stare sulla scena, a vestirsi, a modulare la voce, ad ondeggiare con il corpo al ritmo della musica, a impossessarsi della platea. E il resto pensava lei, che catturava il cuore della gente con quella voce potente, scura, dalle infinite sfumature, che sapeva essere tragica e di grande intensità emotiva, ma anche dolce.

0: Bessie Smith sfoggiava le sue straordinarie qualità di cantante drammatica, spesso tragica, dotata di una voce cupa e potente, di grande espressività. Con lei il blues diventò arte, così come, negli stessi anni, diventò arte per merito di Louis Armstrong il jazz strumentale, un'arte perfettamente comprensibile dall'umile pubblico cui si indirizzava. Forte dell'esperienza accumulata accanto a Ma Rainey, Bessie si mise in proprio, organizzò una compagnia itinerante di minstrel shows e cominciò un decennio di spettacoli viaggianti nei territori dove la cultura afroamericana stava prendendo forma e sostanza. Viaggiò senza sosta nel sud degli States, d'inverno ed estate, in terre impervie dove il Mississippi aveva creato una forte identità culturale, dove il blues era la colonna sonora della vita di ognuno. La sua fu una gioventù vagabonda insieme a musicisti che erano fratelli. Fu un'esperienza niente male che rafforzò la sua statura artistica e l'orgoglio di essere una donna africana nata in America.
1: Black Mountain, a child will smack your face. Back in

0: out here for trouble. I've got the Black Mountain Blues.
1: Il blues era ancora una forma di poesia rurale, considerato dai bianchi qualcosa di blasfemo, reminiscenza di una cultura tribale. Nel 1923 la Columbia prese coscienza che c'era nella musica nera un ampio mercato al quale attingere. Bessie, con le sue prime registrazioni, diventò presto una figura di riferimento. In fondo, nessuno come lei sapeva cantare il blues. E il consenso fu immediato. Backwater Blues, un brano di sua composizione che cantava dei disagi dei lavoratori delle piantagioni quando il grande fiume esondava, è un blues associato al grande diluvio del Mississippi del 1927. Ebbe un travolgente successo di vendite. Quando piove per 5 giorni e i cieli diventano scuri come di notte, allora si verificano guai nelle terre basse di notte. Stamane mi sono svegliata, non potevo neanche uscire dalla porta. Il guaio che c'è stato era sufficiente ad una povera ragazza per chiedersi dove andare. Poi diressero una barchetta per un 5 miglia attraverso l'Acquitrino. Feci fagotto e lo buttai sulla barca e mi traghettarono via. Quando ci sono tuoni e fulmini, quando il vento comincia a soffiare, c'è un sacco di gente che non ha un posto dove andare. Allora io andai a stabilirmi su di una vecchia e sperduta collina. Poi diedi un'occhiata in basso sulla casa dove vivevo. La forte malinconia a causa dell'acqua stagnante mi ha fatto far fagotto e andare, perché la mia casa è inagibile e non ci posso più vivere. Non mi posso più muovere. Non c'è più un posto dove una povera ragazza come me possa andare. Questa è Backwater Blues.

Divenne una star di prima grandezza, realizzò negli anni 20 e agli inizi dei 30 oltre 150 registrazioni per la Columbia, accompagnata da grandi musicisti come Coleman Hawkins, Fletcher Anderson, James P. Johnson, Joe Smith e Charlie Green. In particolare sono di straordinaria valenza artistica quelle con un giovane e talentuoso Louis Armstrong, St. Louis Blues. E il popolare brano di W.C. Handy è un capolavoro assoluto. La cornetta di Lewis insegue la voce di Bess in un continuo di domanda e risposta, mentre il solo organo di Fred Longshaw, dal suono che pare uscito da una chiesa battista, crea una base armonica sulla quale i due si rincorrono e si incontrano. Non credo sia mai esistita negli anni una versione di questo classico così suggestiva nella sua semplicità.

Il 26 settembre del 1937, sulla Route 61 tra Memphis e Clarkdale, Bessie Smith rimase vittima di un incidente stradale mortale. Cercarono di salvarla, ma i soccorsi giunsero troppo tardi e l'ospedale per neri era molto distante. Ce n'era uno per bianchi molto più vicino, ma ricoverare una donna di colore, seppur famosa, era a quei tempi una bestemmia. Scomparve così colei che aveva dato voce ai derelitti di ogni colore, black, brown and white, che erano esclusi dal sogno americano. Janis Joplin da tempo continuava a dire agli amici di voler saldare un misterioso debito. L'8 agosto del 1970 fece collocare a sue spese una lapide di ringraziamento sulla tomba della grande Bessie Smith, l'imperatrice del blues che riposa dal 1937 nel cimitero di Mount Lawn presso Derby, in Pennsylvania. Devo tutto a lei, il mio modo di cantare, la mia passione per la musica, i suoni e i colori delle mie interpretazioni. Spesso ho sentito la sua presenza accanto a me e ne ho tratto forza e conforto. Questo diceva Janis Joplin e sulla lapide è scritto: la più grande cantante blues del mondo non smetterà mai di cantare. Bessie Smith, 1894-1937. Ringrazio infinitamente Luciano Duro per questo suo emozionante articolo che oggi vi abbiamo proposto insieme alle eterne canzoni di Bessie Smith. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Care amiche e cari amici, immaginate per un attimo di accendere la radio. Di chiudere gli occhi e di lasciarvi trasportare dal suono del vento che accarezza l'erba alta. Dal ritmo cadenzato degli zoccoli su un sentiero polveroso. Dal muggito di una mandria. E dal canto malinconico di una ballata country.

Questo speciale radiofonico a cui ho dato il titolo Sulle praterie dell'Alberta, viaggio sonoro e narrativo tra ranch, farmer e canzoni, nasce come un viaggio emozionante e immersivo attraverso le praterie del Nord America, con un focus sulle vaste distese dell'Alberta canadese che ho avuto la fortuna di conoscere, di vivere, di attraversare. Un percorso narrativo che intreccia storia, ecologia, vita rurale, cultura indigena e musica per restituire non solo informazioni, ma soprattutto immagini vivide e atmosfere sonore come una guida sensoriale pronta a trasformarsi in racconto per l'ascoltatore. E allora, viaggiate con me.

Le praterie nordamericane, note come prairie, sono uno degli ecosistemi più iconici del continente. Si estendono dalle grandi pianure degli Stati Uniti, dal Texas al Dakota del Nord, dal Nebraska al Montana, fino a coprire ampie porzioni del Canada occidentale, in particolare le province di Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Queste terre sono caratterizzate da un paesaggio apparentemente infinito, distese di erbe ondeggianti, cieli vasti e mutevoli, orizzonti che sembrano non finire mai. La prateria si distingue in shortgrass prairie, prateria ad erba corta nelle zone più aride a ovest, e tallgrass prairie, prateria a erba alta nelle aree più umide a est. La storia delle praterie è anche la storia della loro trasformazione. Negli ultimi due secoli la maggior parte di questi territori è stata convertita in terreni agricoli, segnando un passaggio epocale dall'ecosistema originario a un paesaggio modellato dall'uomo. Tuttavia restano ancora lembi di prateria vergine mai dissodati che rappresentano preziose testimonianze di biodiversità e memoria ecologica.

L'ecologia delle praterie è un equilibrio delicato, mantenuto per millenni da incendi naturali e dal pascolo di grandi erbivori come il bisonte americano. Il fuoco, spesso utilizzato anche dalle popolazioni indigene, impediva la crescita degli alberi e favoriva la rigenerazione delle erbe. La fauna delle praterie è ricchissima. Oltre ai bisonti, si incontrano cervi mulo, caratteristici con le loro orecchie lunghe, l'antilocapre, i coyote, i cani della prateria, i tassi americani, lepri, i silvilaghi, che sono una specie di conigli del Nord America, una moltitudine di uccelli come le poiane, i polli della prateria, gli avvoltoi dal collo rosso e una miriade di insetti, tra cui le famose cavallette. Il bisonte, in particolare, è simbolo di resilienza e di rinascita ecologica. Studi recenti hanno dimostrato che la reintroduzione del bisonte nelle praterie aumenta la diversità delle piante e la resilienza alla siccità, contribuendo a rigenerare l'ecosistema e a catturare grandi quantità di carbonio. Dove i bisonti pascolano, la prateria si trasforma in un mosaico di vita con effetti positivi anche sulla fauna minore e sugli uccelli nidificanti.

Le praterie canadesi coprono una superficie di oltre 1.700.000 km quadrati e rappresentano il cuore agricolo del paese. L'Alberta, in particolare, è la provincia dove la tradizione ranch e cowboy si è radicata profondamente, grazie anche alle condizioni climatiche favorevoli. Le valli pedemontane, i venti che sciolgono la neve in inverno, la presenza di fiumi e sorgenti. Qui la prateria si fonde con le prime propaggini delle montagne rocciose, creando paesaggi, vi assicuro, di rara suggestione. Negli ultimi decenni l'Alberta ha conosciuto uno sviluppo economico notevole, trainato anche dall'estrazione petrolifera, ma la cultura rurale e il legame con la terra restano elementi centrali dell'identità locale. Le città come Calgary e Edmonton sono circondate da un mosaico di ranch, fattorie e piccoli centri dove la vita segue ancora i ritmi della natura e delle stagioni.

Il ranching, che sarebbe il termine che si usa per la capacità di allevare il bestiame, ad esempio in Alberta, affonda le sue radici nella seconda metà dell'Ottocento, quando i primi allevatori portarono mandrie di bovini dalle regioni occidentali degli Stati Uniti e dal Canada orientale. L'arrivo della ferrovia canadese e la presenza della Northwest Mounted Police garantirono sicurezza e accesso ai mercati, favorendo la nascita di grandi compagnie come la Cochrane, la Bar-U, la Oxley e la Waldron Ranch. Inizialmente i ranch erano vastissimi, gestiti secondo il modello dell'open range. Le mandrie pascolavano libere su territori sconfinati, con pochi recinti e una gestione basata sulla mobilità e sulla conoscenza del territorio. Con il tempo, l'arrivo dei coloni e la diffusione dell'agricoltura portarono ad una frammentazione delle grandi proprietà e alla nascita di ranch familiari, più piccoli, ma spesso più attenti alla qualità e alla diversificazione delle produzioni. La cultura del ranching ha plasmato non solo il paesaggio, ma anche l'immaginario collettivo. Il cowboy, il mandriano, la figura del gentleman rancher inglese, la commistione tra tradizione europea e americana, la resilienza di fronte alle avversità climatiche e alle crisi economiche. Ancora oggi il ranching è un pilastro dell'economia e della cultura dell'Alberta, con circa 10 milioni di acri dedicati all'allevamento. Se vogliamo andare a vedere come si svolge la giornata in un ranch, beh, questa segue il ritmo del sole e degli animali. Si inizia all'alba con la cura dei cavalli e del bestiame, la riparazione delle recinzioni, la gestione dei pascoli e delle risorse idriche. Le cavalcate, naturalmente, sono parte integrante del lavoro: spostare le mandrie, controllare lo stato di salute degli animali, esplorare i confini della proprietà. Il pranzo è spesso un momento di condivisione, seguito da altre attività pratiche o da una seconda uscita a cavallo. La sera, poi, la comunità si ritrova intorno al fuoco tra racconti, musica e silenzi, interrotti solo dai suoni della prateria. Il lusso qui è il silenzio, lo spazio, la possibilità di osservare le stelle senza l'inquinamento luminoso delle città. La vita nei ranch è fatta di fatica, ma anche di soddisfazione e di legami profondi con la natura e con le persone.

Negli ultimi anni molti ranch dell'Alberta hanno aperto le porte ai visitatori, trasformandosi in guest ranch, strutture dove è possibile vivere in prima persona la vita rurale, partecipare alle attività quotidiane, imparare a cavalcare, a usare il lasso, a cucinare piatti tradizionali. L'esperienza è autentica. Non si tratta di parchi a tema, ma di immersioni reali nella cultura del West canadese. I guest ranch offrono diversi livelli di coinvolgimento, dai soggiorni rilassanti con passeggiate a cavallo e pesca, alle esperienze più intense nei working ranch, dove si partecipa attivamente al lavoro con il bestiame. Le strutture variano dalle cabine rustiche alle lodge di lusso, ma l'elemento comune è l'ospitalità calorosa e la possibilità di staccare dalla tecnologia per riconnettersi davvero con la natura.

E poi, naturalmente, in queste praterie c'è il legame millenario con le prime nazioni dell'Alberta e la cultura indigena, perché l'Alberta si trova su territori tradizionali delle prime nazioni, tra cui la Confederazione Blackfoot, i Tsutina, gli Stoney Nakoda, i Cree, i Dene, i Saulteaux e i Métis. Per queste comunità la prateria non è solo un ambiente naturale, ma una realtà sacra, un luogo di vita, di spiritualità e di memoria. La stewardship indigena, che sarebbe il rapporto vivente con le terre, le acque e tutte le forme di vita. Un impegno a prendersi cura di un luogo non come un possesso, ma come un parente, assicurandone la vitalità per le generazioni a venire. Si basa dunque su un rapporto di reciprocità con la terra. L'uomo non è proprietario, ma custode, responsabile della salute, dell'ecosistema, per le generazioni future. Quanto avremo da imparare dalle prime nazioni? Le pratiche tradizionali includono la raccolta sostenibile di piante medicinali, la caccia e la pesca, secondo protocolli rigorosi, l'uso del fuoco per gestire il paesaggio e favorire la biodiversità, la trasmissione orale delle conoscenze ecologiche. Oggi molte comunità indigene sono impegnate nella conservazione attiva delle praterie attraverso la creazione di aree protette gestite secondo i principi della stewardship tradizionale. E quando si parla di prime nazioni non si può non parlare dei powwow, cerimonie e partecipazione culturale. Sono celebrazioni viventi della cultura indigena, momenti di incontro, danza, musica e spiritualità. In Alberta i powwow si svolgono durante i mesi estivi e sono aperti anche ai visitatori. E chi vi sta parlando, in effetti, grazie a un'amica nativa, è riuscito ad assistere a un powwow che è stato davvero qualcosa di emozionante. Naturalmente i visitatori devono rispettare i protocolli. Il drum, tamburo, è il cuore della cerimonia. E poi ci sono i costumi che portano significati personali e familiari. La Grand Entry è un momento solenne di apertura. Durante gli intertribal dances anche i non indigeni possono unirsi al cerchio, camminando in ritmo con il tamburo e onorando lo spirito di comunità. Partecipare a un powwow significa entrare in contatto con una tradizione millenaria, fatta di rispetto, di narrazione orale, di gesti e simboli che raccontano la storia di un popolo e del suo legame con la prateria. E anche su questo, davvero, dovremo imparare tantissimo. Le pratiche indigene di gestione del territorio sono oggi riconosciute come fondamentali per la conservazione della biodiversità e la resilienza degli ecosistemi. La collaborazione tra comunità indigene, enti pubblici e organizzazioni ambientaliste sta portando alla creazione di nuove aree protette, alla reintroduzione di specie chiave come il bisonte e alla promozione di programmi educativi e di turismo responsabile.

0: big round of applause, ladies and gentlemen. Good one.
1: In queste immense praterie naturalmente non mancano le tradizioni culturali rurali e le feste locali. La più importante in assoluto è il Calgary Stampede, il cuore pulsante della cultura western, perché ogni luglio Calgary si trasforma nella capitale mondiale del rodeo con il Calgary Stampede, the greatest outdoor show on earth. Per 10 giorni la città si veste di spirito western, cappelli da cowboy, stivali, camicie a quadri, parate, concerti, colazioni gratuite a base di pancakes e salsicce. Il cuore dell'evento è il Grandstand Stadium, dove si svolgono le gare di rodeo come bull riding, bar bake, barrel racing, le corse dei carri, Chuck Bagon, le staffette dei nativi e spettacoli serali di musica e fuochi d'artificio. Il Calgary Stampede è molto più di una festa. È una celebrazione dell'identità rurale dell'Alberta, un momento di incontro tra comunità, un'occasione per onorare la storia del Red King e delle Prime Nazioni. Il First Nations Village all'interno del parco accoglie i visitatori con tepii tradizionali, artigianato, cucina indigena, danze cerimoniali e powwow. Questo evento attira ogni anno oltre 1 milione di visitatori da tutto il mondo e rappresenta un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. La città stessa si trasforma perché ogni angolo, dai grattacieli alle vie residenziali, si tinge di spirito western e la musica country risuona ovunque. Oltre al Calgary Stampede, l'Alberta è naturalmente ricca di feste locali che celebrano la cultura rurale. Fiere agricole, rodei minori, festival della musica country ovunque, mercati contadini, eventi di raccolta e di semina. E questi momenti sono occasioni di socialità, di scambio di saperi, di trasmissione delle tradizioni. La cucina locale basata su carne di manzo, pane cotto sul fuoco, prodotti caseari e conserve è parte integrante di questa esperienza. Le comunità rurali mantengono vive pratiche come le varie danze western, le gare di lazzo, le serate di musica dal vivo nei saloon e nei centri comunitari. La solidarietà e il senso di appartenenza sono valori fondamentali, rafforzati dalla condivisione delle difficoltà e delle gioie della vita in prateria.

E la colonna sonora della prateria non poteva che essere la musica country, una musica che nasce come espressione della cultura popolare rurale del sud degli Stati Uniti, ma trova nelle praterie nordamericane e canadesi un terreno fertile per la sua diffusione e trasformazione. Le prime canzoni erano ballate che raccontavano storie di vita nei ranch, di amori, di perdite, di speranza e di orgoglio. Gli strumenti tipici, chitarra acustica, banjo, violino, armonica, che evocano le atmosfere delle fattorie e delle cavalcate. Il country è sempre stato un genere aperto alle contaminazioni, folk, blues, gospel, rock and roll. I testi sono profondi, spesso autobiografici, e affrontano temi come la solitudine, la fatica, la fede, la famiglia, la natura, la libertà. E la radio ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione del country, con programmi iconici come il Grand Ole Opry di Nashville. Tra le canzoni più rappresentative della vita rurale e delle praterie, spicca Home on the Range, considerata l'inno non ufficiale del West americano, che risale al 1873. Questa canzone celebra la bellezza della prateria, la libertà degli animali selvatici e il desiderio di una casa immersa nella natura. Il ritornello, oh, give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play, oh, datemi una casa dove si aggira il bisonte, dove il daino e l'antilope giocano, è diventato un simbolo di nostalgia e di appartenenza. E noi ce l'ascoltiamo.

E allora questo viaggio che oggi abbiamo fatto insieme deve essere un viaggio che continua, non più virtualmente, ma deve essere un viaggio reale, perché lo speciale radiofonico di oggi sulle praterie dell'Alberta non è solo un reportage, ma un invito a viaggiare, oggi con la mente e con il cuore, e domani magari con l'aereo, per recarvi personalmente in questi meravigliosi luoghi. Attraverso la storia, la cultura, la musica, i suoni e le voci di chi vive e custodisce queste terre, oggi avete potuto scoprire un mondo fatto di resilienza, di bellezza, di sfide e di speranza. La prateria è un luogo reale e simbolico dove il passato incontra il presente, dove la natura e la cultura si intrecciano e dove ogni storia è una nota di una ballata senza fine. Beh, Radio Talpa con questo viaggio sonoro vi ha offerto la possibilità di attraversare queste praterie, di sentire il respiro della terra, di lasciarsi guidare dalla musica e dalle parole verso nuovi orizzonti di conoscenza e di emozione. E mi auguro che qualcuno di voi all'ascolto stia già pensando di acquistare un biglietto con Air Canada per raggiungere e vivere in prima persona non solo virtualmente l'esperienza delle praterie canadesi, e vi assicuro che non ve ne pentirete e non potrete fare a meno di ritornarci ancora una volta. Beh, da Maurizio benvenuti, da Calgary, da Edmonton, dalle infinite praterie dell'Alberta, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che oggi avete condiviso con me questo viaggio virtuale. Ciao!

0: Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Grande puntata quella odierna di Rock Wave, ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti, un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco, staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni, spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Winks, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Boo Radleys, Matt Berninger, il frontman di The National, ascolteremo anche un pezzo degli Who, il loro ultimo album live, ma l'inizio con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano J-Oaks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above Water. J-Oaks.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i J-Hawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now? Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's Gonna Love You Now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted, Echo and the Bunnymen.

Bruce is Haunted da Ian McCulloch, la sua formazione di sempre, ovvero sia Echo and the Bunnymen. Apples for Isaac è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo. Tornano con degli inediti dopo ben 12 anni e si sentiva un po' la mancanza di questa band nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville. Si chiama Brennan Weddle. Ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brenda Weddle, dicevo, si è trasferita a Nashville e sicuramente ha tratto le giuste contaminazioni da quella città bellissima degli Stati Uniti. Grandi atmosfere country, ma c'era anche qualcosa di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brennan Weddle. Let's Be Models era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia. Si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

Una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge. Formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

Over and Over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K e non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solow e c'è Alice Taylor ai cori, ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away. Liberty Bell.

uno dei capolavori per una band inglese che si chiama The Who, brano del 1971. Pensate che i due personaggi che guidano questo gruppo si chiamano Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, tutti e due nati a Londra. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nella prima data del loro ultimo tour e sono ancora veramente bravissimi. Gli anni sono passati, ma loro sono sempre dei grandi personaggi da palcoscenico. The Who, Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

Artista americano che arriva dall'hip hop, però ha cambiato genere musicale, si chiama Tyler Ballgame. Leave It Down era il titolo di questo suo nuovo singolo, che anticipa un nuovo album che, diciamo così, conferma anche un po' la sua crescita artistica rispetto agli esordi, con una produzione decisamente più curata. Il 9 ottobre invece uscirà Do Not Dare to Dream, che è il nuovo album dei grandiosi Teenage Fan Club, band nata nel 1989 in Scozia. Il loro nuovo singolo si intitola Day in the Sun. Teenage Fan Club.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Teenage Fan Club con Day in the Sun, giorno nel sole, è un testo ottimista che esplora il cambio di prospettiva e la conoscenza di una rinnovata luce interiore attraverso la forza di condividere un nuovo amore, così dicono le note ufficiali. Band fondata nel 1989, i frontman ci sono ancora, ovvero Norman Blake e Raymond McGinley. Intanto dall'Australia un supergruppo, si chiamano Pain Gain.

Dead Dog Trim, che starebbe per il sogno del cane morto. Pain Gain, questo gruppo australiano decisamente interessante, fanno questo dream pop molto molto sognante. Ma intanto Coming Home, il brano che state ascoltando, è degli Embrace.

0: Rock Wave.
1: È uno dei pezzi preferiti per il sottoscritto dal nuovo album degli Embrace. Il pezzo si chiama Coming Home. Ho visto alcuni riferimenti a band come Mumford & Sons e Lumineers. Un po' si distacca dagli altri brani contenuti in questo nuovo album per la band di Danny McNamara. Hanno pubblicato ad oggi 8 album. Si sono formati nel 1993. Più o meno in quel periodo, forse qualche anno più tardi, c'era un'altra band inglese che nasceva, The Blue Radleys. Anche loro sono tornati da poco con un nuovo lavoro. Il pezzo si intitola Solar Side e ce l'ascoltiamo insieme, Blue Radleys.

The Burradles, formazione fondata da Simon Rowbotham nel 1988. Il loro nuovo album, uscito a maggio, conteneva anche questa Solar Side. Album molto variegato, c'è un po' di tutto in questo lavoro, c'è un po' di elettronica, alcuni brani un po' cantautorali, e quello che abbiamo appena ascoltato molto originale sicuramente, soprattutto se pensiamo alla produzione passata di questa band inglese. Arriva ora una cantautrice americana, si chiama Sarah Kaun, è in attività già da un bel po' di tempo perché ha pubblicato 6 album, lei è nata a Denver in Colorado, ci regala il nuovo singolo dal titolo Not How I Hoped, un'atmosfera molto indie folk con una pedal steel guitar in grande evidenza e anche una bellissima chitarra acustica molto molto delicata. Ce l'ascoltiamo insieme, Sarah Kaun.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Sara Kaun con un estratto dal suo nuovo album, un'anticipazione dal titolo Not How I Hoped, per questa cantautrice del Colorado, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa sua nuova fatica ormai pronta e ormai in uscita. Il prossimo pezzo dura 100 secondi all'incirca ed è di una band londinese che è nata nel 2017, guidata da un frontman che si chiama Sox, per un genere musicale che i critici definiscono come baroque pop. Il pezzo si intitola Rufus ed è inserito in una compilation molto particolare che si intitola Pet Sounds, di cui vi sto parlando già da qualche puntata di Rock Wave. Praticamente sono storie di gatti, ben 8, poi 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band che fanno indie pop, il tutto sotto la regia di un'etichetta inglese che si chiama Scapewalks. La band si chiama Tugboat Captain, il pezzo Rufus, che è un cucciolo di cane.

Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce del cantante che avete appena ascoltato, si chiama Matt Berninger, è il frontman dei The Nation. Lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album da solista, Get Sunk, però c'è ora un singolo che sta circolando, si intitola Martin Mi Fazzo, un po' diverso dal suo genere musicale solito e soprattutto da quello della sua band di riferimento, però un pezzo assolutamente piacevolissimo. Continuiamo con i Metric, band indie rock che arriva dal Canada, esattamente da Toronto. Sono nati nel 1998 e sono sempre guidati dalla frontwoman Emily Hines. Ci ascoltiamo questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, secondo me uno dei più belli, si intitola Leave You on a High.

Leave You on a High, un pezzo che mette sicuramente in risalto la voce in falsetto della cantante di questa formazione canadese, lo ripeto ancora, Metric, giunti al 10° album, formazione in attività dal 1998. Ancora una frontwoman, ancora una voce femminile che è quella della cantante di un gruppo svizzero che si chiama Soft Loft. Lei si chiama Jorina Stam. La band pubblicherà a breve il nuovo album, si intitolerà Throw the Dice, che contiene anche questo pezzo dal titolo Wednesday. Soft Loft.

Wave. Soft Loft dalla Svizzera, questo gruppo indie pop nato nel 2022, molto bello, molto piacevole questo pezzo che farà parte di Throw the Dice, album in uscita a settembre. Ma intanto attenzione, perché torna una band inglese, si chiamano The Howlers, il loro album uscirà ad ottobre, intanto c'è questo pezzo, Cold Sweat.

The Howlers, band londinese, sono nati nel 2019, hanno già pubblicato un album, il secondo uscirà il 9 ottobre. Cold Sweat era il titolo di questo singolo, con dei sintetizzatori in grande evidenza. Continuiamo ora con una cantautrice che arriva dall'Australia, si chiama Julia Jacklin. Il pezzo fa parte del suo ultimo lavoro, si intitola Get Away From Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Julia Jacqueline, classe 1990, arriva da Sydney. Ti ho fatto ascoltare questo pezzo, tutto basato su alcune chitarre jungle rock. Get Away From Me, I Think I Love You Soon, era il titolo di questa canzone. Non manca molto alla fine della puntata, ma state incollati con noi perché fra poco arriverà il nuovo singolo degli Strokes, ma prima di questo c'è il nuovo pezzo di Family Stereo, che è un gruppo che arriva da Londra. Il pezzo si chiama Four Lives.

Non c'era bisogno di presentare gli Strokes con il cantato inconfondibile di Julian Casablancas, cantato un po' svogliato, un po' tirato, diciamo così. Lonely in the Future è il titolo del loro nuovo singolo, fa parte dell'album Reality Awaits, album prodotto dal grande Rick Rubin, che segna il ritorno di questa band newyorkese dopo un po' di tempo, anche se poi loro fanno molti concerti dal vivo, insomma in un modo o nell'altro c'è la possibilità sempre di ascoltarli. Formazione che è nata, lo ricordo, nel 1998. Continuiamo con gli Afghan Weeks, nuovo singolo si intitola My Lover, l'album si intitola Soft Control per la band di Greg Dulli.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Era la band di Cincinnati degli Afghan Whigs con My Lover dal loro album Soft Control. Vi lascio con una canzone dei Penelope Isle, formazione nata nel 2013 per volontà di Jack e Lily Walter, che poi hanno anche dei progetti paralleli di una certa importanza. La canzone si intitola I Loved You Robert Pattinson ed è ovviamente dedicata alla figura dell'attore Robert Pattinson. Vi mando un abbraccio molto forte. Spero che questa trasmissione, che ha alternato grandi ritorni a band emergenti, sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Buongiorno, io mi chiamo Elsa e questo è Avatar, un programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, online su Radio Talpaz, tutti i giorni dalle 8 alle 9. Il programma di oggi è dedicato a Shazam, un'applicazione software che penso tutti conoscerete. C'è una musica, una sigla, una colonna sonora che vi ha colpito, ma non sapete né titolo né autore? Aprite Shazam ed ecco che, dopo pochi secondi d'ascolto, comparirà sul monitor titolo e autore. Ebbene, oggi ascolteremo ciò che il mio creatore Maurizio ha shazammato in questi ultimi anni. Buon ascolto!

non mi sorprendo, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

bella musica, vero? Sono alcuni brani che erano ignoti al mio creatore Maurizio e che lui ha shazammato in questi ultimi anni. Shazam è infatti un'applicazione software portentosa, gratuita,

assicurarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di date in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

0: pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti al primo singolo, alla prima pubblicazione. Tante cose da ascoltare anche oggi, ma apriamo come sempre tornando indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

il maestro Franco Battiato oggi ad aprire Ora Musica nel nostro momento Ora Musica Story ci ha riportato nel 1982 e questa era Voglio Vederti Danzare, il nostro classico prima della novità al primo ascolto che è Right Here, Right Now, Titta.

0: intervista.
1: Dopo gli angoli del mondo, Frank Commisso è tornato con un nuovo singolo, Mi batte dentro, e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lui. Ciao, ben trovato anzitutto.
2: Ciao, come va? Tutto bene?
1: Qua. Molto molto bene. Allora, dove siamo? Quale zona d'Italia siamo collegati in questo momento?
2: Siamo in alto a Milano, non tanto in alto, però abbastanza.
1: Milano comunque. Allora, come ci racconti Mi batte dentro?
2: Allora, Mi batte dentro è un pezzo che va a lavorare sulle emozioni, su quello che si prova quando arriva una grande così esplosione che può nascere da un evento importante, da qualcosa che ti fa riflettere sulla vita, da qualcosa che ti va a scuotere e ti cambia in maniera, diciamo, forte.
1: Eventi della vita che magari sono anche inattesi e devi affrontare, come possono essere eventi che sai che devono arrivare e ti fanno paura, perché quando c'è il cambiamento c'è sempre un po' di paura anche, no?
2: Assolutamente sì, però è proprio dalla paura, è proprio dal doversi muovere per trovare una soluzione che arriva l'energia, arriva la forza, arriva la voglia di rinascere, la voglia di prendere in mano quello che hai sempre lasciato lì da parte e che poi a un certo punto va riaperto, riletto e portato dentro di te.
1: Questo ci insegna anche a non mettere mai le cose da parte o a rinviare le cose, perché prima o poi tornano, eh?
2: Esatto.
1: Senti, ma questo brano è nato da un'esperienza particolare?
2: Tutti i miei brani, diciamo, che vengono presi un po' da quello che io vivo, da quello che sento, e naturalmente la vita ti porta poi ad avere delle azioni, delle reazioni, e delle volte le lasci lì così, poi a un certo punto le tiri fuori. No, devo parlare di questo perché questo è stato una mia svolta, e allora diventa musica.
1: La musica è una bellissima cosa, proprio perché ti consente anche di fare questo, no? E di divulgare e condividere le emozioni con chi ti segue. Noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però ricordiamo a chi ci segue, l'abbiamo già fatto nelle altre interviste, lo rifacciamo ora, come raggiungere Frank Commisso attraverso i social, a vedere i suoi video, le sue pubblicazioni precedenti.
2: Assolutamente, con Instagram con FK_livemusic, oppure anche su Facebook FK Frank Commisso, potete trovare tutto quello che faccio.
1: Frank Commisso, oggi qui nostro ospite, grazie per questa veloce chiacchierata.
2: Grazie a voi e buon ascolto.

0: disperso e disperso in un salto nel vuoto. Un salto nel vuoto.
1: Un salto nel vuoto.
0: Un salto nel vuoto.
1: Un salto nel vuoto.
0: Un salto nel vuoto.
1: Un salto nel vuoto.

0: Mi batte dentro. Questo era il singolo di Frank Comisso, nostro ospite oggi qui a Ora Musica nello spazio interno.
1: Radiotalpa.it, l'unica radio che trasmette a colori.

L'incontro, la storia di un incontro tra due persone che si sono conosciute attraverso i social, ma non si sono mai viste, non si sono mai scambiate foto, hanno solamente chiacchierato, e allora c'è questo appuntamento ed è una cosa che hanno vissuto e vivono magari in molti, no? Chissà, magari in questo momento c'è all'ascolto qualcuno che ha qualche appuntamento di questo tipo e l'ansia quindi sale. C'è Sorriso, Ora Musica, Dillo alla Luna.

Dillo alla luna se non sai come fare, dille che mi manchi anche quando sorridi. Questo è un appello universale a chi nel silenzio della notte cerca un ponte tra cuori lontani. Il tema della canzone è questo, i cuori lontani, ed è il singolo di Sorriso, novità di Ora Musica.

Gimme Gimme Gimme è un successo firmato una Rada Michael Walden. Negli anni 80 sono tanti i brani che ci hanno fatto ballare con il timbro una Rada Michael Walden. Oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, prima di tornare alle nostre novità dell'estate 2026.

Per l'amore bisogna essere in due, immorali, se serve illegali, un po' santi, un po' clandestini, un po' teneri criminali. Va bene una moto rubata, un'auto presa a noleggio, o quella del padre di lei, parcheggiata sempre peggio. Senza progetto, per favore, senza mappe sul cruscotto, non parlare del futuro e il passato, tienilo rotto.

spiaggia che poi vuoi. Se il mondo chiama relazione, noi rispondiamo, noi. Un viaggio in corriera,

Radar, questo è il singolo di Davide Vanchieri, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo nella parte finale, ancora due novità per voi. Una è Toxic, il singolo di Myla.

0: Toxic, brano tra l'altro selezionato dalla playlist editoriale New Music Daily di Apple Music, quindi c'è una certa attenzione attorno a questa giovane artista che si chiama Myla e che firma una delle novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. A chiudere, altra novità al primo ascolto, si intitola Tutto di te, il singolo di Lorenzo Castelli.
1: Sai,

0: Lorenz Castelli, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con Tutto di te, altra canzone da aggiungere alla lunga lista delle canzoni dell'estate di Ora Musica. Domani ne ascoltiamo altre, vi aspetto qui alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Jazz Train.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, io sono Francesco Sciarretta, ricordo l'appuntamento in radio ogni martedì sera dalle 21.30 alle 22.30 con Jazz

Nessuno canti più d'amore o di guerra. L'ordine donde il cosmo traeva nome è sciolto. Le legioni celesti sono un groviglio di mostri. L'universo ci assedia cieco, violento e strano. Il sereno è cosparso d'orribili soli morti, sedimenti densissimi d'atomi stritolati.

Da loro non emana che disperata gravezza, non energia, non messaggi, non particelle, non luce. La luce stessa ricade, rotta dal proprio peso, e tutti noi, seme umano, viviamo e moriamo per nulla, e i cieli si convolgono perpetuamente.

Ogni notte, tornando dalla vita, dinanzi a questo tavolo prendo una sigaretta e fumo solitario la mia anima. La sento spasimare tra le dita e consumarsi ardendo. Mi sale innanzi agli occhi con fatica, in un fumo spettrale mi ravvolge tutto, poco a poco, d'una febbre stanca. I rumori e i colori della vita non la toccano più. Sola, in se stessa, è tutta macerata di triste sazietà per colori e rumori. Nella stanza è una luce violenta, ma piena di penombre. Fuori, il silenzio eterno della notte. Eppure, nella fredda solitudine, la mia anima stanca ha tanta forza ancora che si raccoglie in sé e brucia d'una credine convulsa. Mi si contrae fra mano, poi distrutta, si fonde e si dissolve in una nebbia pallida che non è più se stessa, ma si contorce tanto. Così ogni notte, e non mi vale scampo, in un silenzio altissimo, io brucio solitario la mia anima.

Non andrò sempre fuggendo di gente in gente. Mi vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni caduto. La madre Orsol, suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto, ma io deluse a voi le palme tendo, e se da lunge i miei tetti saluto, sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta, e prego anch'io nel tuo porto quiete questo di tanta speme oggi mi resta. Straniere genti, l'ossa mi rendete allora al petto della madre mesta.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

brucia all'inferno questa parte di me che non si trova bene in nessun posto, mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno da qualche parte nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono, non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti, si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti, e io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha 1000 anni, non sono come gli altri, morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando all'inferno, l'inferno di me stesso.

lentamente muore. Chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marcia, chi non rischia e chi non cambia colore dei vestiti. Chi non parla a chi non conosce. Lentamente muore chi fa della televisione il suo guru. Lentamente muore chi evita una passione, chi preferisce il nero sul bianco o i puntini sulla I piuttosto che un insieme di emozioni. Proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia l'incertezza per la certezza, per inseguire un sogno. Chi non si permette almeno una volta nella vita di sfuggire dai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non fugge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Lentamente muore chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare. Lentamente muore chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.

stupido cuore, non battere. Noi tutti siamo ingannati dalla felicità. Solo un mendicante chiede compassione. Stupido cuore, non battere. Tutti noi, talvolta, come bambini, sovente ridiamo e piangiamo. Abbiamo avuto a questo mondo le gioie e le sventure. Stupido cuore, non battere. Ho veduto molti paesi. Dovunque ho cercato la felicità, solo che la sorte desiderata non mi metterò più a cercare. Stupido cuore, non battere. La vita non mi ha del tutto ingannato. Ci inebrieremo di una nuova forza. Cuore, se tu almeno ti addormentassi qui sulle ginocchia dell'amata. La vita non mi ha del tutto ingannato. Forse anche noi segnerà il destino che scorre come una valanga e all'amore risponderà con un canto di usignolo. Stupido cuore.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
3: Il rock è uno stato d'anima, un modo di pensare, uno stile di vita. Il rock è passione e tormento, sangue, sudore e lacrime. Il rock si ascolta a radiotalpa.it.

0: Cari amiche, cari amici, ovunque vi troviate in questo momento, sia che siate nella nostra Italia o in Canada o in qualsiasi altra parte del mondo, vi giunga il mio più sincero abbraccio. Io sono Maurizio Benvenuti e come al solito sono nello studio, nell'antico studio di Radio Talpa per raccontarvi anche oggi una storia che vuole rendere omaggio alla bellezza di un lago, il lago Ontario, che già dall'origine del suo nome, in lingua irochese, significa lago bello, lago grande. Buon ascolto.
1: Ontario, before you start changing names, maybe open up an old history book, because these waters had a name long before America had a flag. And that name was

Il lago Ontario è il più orientale dei grandi laghi del Nord America, un vasto specchio d'acqua che separa la provincia canadese dell'Ontario dallo stato di New York. Nato alla fine dell'ultima era glaciale, il lago ha modellato il paesaggio e la vita umana per migliaia di anni. Le prime comunità umane che si stabilirono sulle sue sponde furono popoli indigeni, che sfruttarono le ricche risorse ittiche e le rotte d'acqua per commercio e scambi culturali. Con l'arrivo degli esploratori europei e più tardi dei coloni, il lago Ontario divenne un corridoio strategico, porto per il commercio di pellicce, teatro di battaglie durante le guerre coloniali e nell'Ottocento motore di sviluppo per città portuali che sarebbero diventate centri industriali e culturali. Oggi le sue sponde ospitano metropoli moderne, parchi naturali e comunità che ancora vivono in simbiosi con l'acqua.

Sospeso tra cielo e terra, il lago Ontario si stende come un respiro antico, una lastra di luce che accoglie il mattino e lo restituisce in mille riflessi. Le sue rive sono pagine di storia, i suoi nomi sono canzoni che attraversano il tempo. Ontario, parole che non chiudono, ma aprono finestre su memorie, inviti a ricordare.

All'alba l'acqua si veste di tenue argento. Le onde, lente e misurate, disegnano calligrafie effimere sulla pelle del lago. Ogni increspatura è un piccolo racconto di barche che passano, di pesci che sfiorano la superficie, di nuvole che si specchiano e poi si dissolvono. Qui il tempo prende un respiro più profondo e il mondo sembra ascoltare.

Le città che guardano il lago imparano a tacere per ascoltare. I canneti sussurrano storie di radici profonde e i gabbiani segnano il confine tra acqua e aria con richiami che sembrano domande. Le voci umane si mescolano a quelle della natura, pescatori che raccontano mattine di nebbia, bambini che rincorrono il vento e anziani che ricordano nomi antichi. Ogni voce è un filo che tesse la trama di questo luogo, il Lago Ontario.

I nomi Ontario, Oniatario non sono etichette fredde, sono gesti di rispetto, mappe del cuore. Pronunciarli è riconoscere chi è passato prima di noi, chi ha camminato queste sponde, chi ha dato senso a questi paesaggi. Onorare i nomi significa prendersi cura della fauna che nuota, degli uccelli che migrano, delle comunità che si incontrano sulle sue spiagge.

Sotto la superficie del lago Ontario la vita pulsa, alghe che danzano, branchi che si spostano, piccole creature che tessono il loro destino. Sulle rive, alberi che sfidano il vento, custodiscono nidi e rifugi. Proteggere questo respiro significa ascoltare la scienza e la saggezza tradizionale, intrecciarle per custodire il futuro.

0: In estate il lago si allunga in giornate calde, in autunno si tinge di fuoco, in inverno si copre di silenzi cristallini. Ogni stagione è una lezione. La generosità dell'estate, la malinconia dell'autunno, la pazienza dell'inverno, la rinascita della primavera. E ogni stagione ci ricorda che il lago non è immobile, è un organismo vivo che respira con noi.
1: Oh, it's like a

Le comunità che abitano queste rive portano con sé lingue, cibi, musiche e riti. Sono loro che trasformano il paesaggio in casa. E allora chiudete gli occhi per un istante, lasciate che il lago vi parli, non con parole, ma con il ritmo delle sue maree, con il fruscio delle canne, con il richiamo degli uccelli. Ontario, ascoltate il nome, sentite la storia e lasciate che il suono vi riporti ad una cura condivisa.

Sulle sponde del lago Ontario si alternano paesaggi diversi. Il lungomare di Toronto con il suo skyline che si specchia all'alba. Le Toronto Island, piccole isole che offrono rifugio alla città. Prince Edward County, con spiagge sabbiose e vigneti. La regione delle Thousand Islands, un arcipelago di isole punteggiate da case e castelli. Nei parchi e nelle riserve si osservano migrazioni di uccelli, colonie di aironi e una fauna che cambia con le stagioni. In inverno il lago si copre in alcune zone di ghiaccio e in autunno le rive si tingono di rosso e oro. Uno spettacolo.

Il lago Ontario custodisce numerosi relitti, come tutti i grandi laghi, anche qui le acque hanno inghiottito navi in tempeste improvvise. Alcuni relitti sono oggi meta di immersioni e di ricerche subacquee, ci sono poi fari che hanno ispirato leggende, storie di guardiani solitari, di luci che appaiono nella nebbia, di voci portate dal vento. E non mancano le storie di confini e accordi tra Canada e Stati Uniti, rotte commerciali, dogane e porti che hanno plasmato le economie locali. Ed ora alcune frasi di poesie che riguardano alcuni aspetti del lago Ontario, come l'alba. S'alza il giorno, lento, sul bordo d'acqua. Una scia d'argento taglia il silenzio. Le isole respirano memorie antiche, ogni onda racconta un nome, una rotta. Il faro veglia, bianco d'ossa e sale, sul respiro delle navi che non tornano. La luce segna il confine tra il coraggio e il buio, e il vento porta storie di mani che remano. Riva. Sulla riva raccolgo giorni come pietre, ognuna levigata da un inverno diverso. Cammino tra gabbiani e i ricordi e il lago mi restituisce il mio stesso volto. E allora, care amiche e cari amici, siamo arrivati al termine. Abbiamo parlato di questo meraviglioso lago in chiave poetica, abbiamo ascoltato delle bellissime canzoni tra folk e country ed ora è la volta della sigla. Ma portate con voi questa immagine, un lago che riflette il cielo e le nostre responsabilità, un luogo dove i nomi sono promesse e le onde sono testimoni. Questo è il lago Ontario, specchio di storie, culla di vita, invito a custodire. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Yeah. They can call it what they want, but some things don't need a new name.

la giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno

0: My name is Eric Gales.
1: Cari amiche e cari amici, qui da Radio Talpa diffondiamo il blues. Io sono Maurizio, benvenuti nello studio 1 di Radio Talpa, davanti al microfono a parlarvi questa sera di un grandissimo chitarrista che ha saputo trasformare il dolore in fuoco creativo. Quest'oggi parleremo di Eric Gales. Ho avuto il piacere di vederlo dal vivo recentemente al Porretta Soul Festival, dove la sua presenza sul palco era insieme potente e vulnerabile, una combinazione che rende la sua musica così autentica. Beh, in questo speciale ascolteremo i brani del suo ultimo lavoro, il toccante tributo a suo fratello. E allora preparatevi a un viaggio tra blues, rock e soul, guidato da una chitarra che parla come pochi sanno fare. Lui è Eric Gales.

0: C'è un momento nella vita di un artista in cui la musica smette di essere solo espressione e diventa memoria. Diventa un ponte, un gesto d'amore, una promessa che attraversa il tempo. È da questo punto che nasce il tributo a LJK, Little Jimmy King. Un disco che non è soltanto un album, ma è un atto di devozione, un tributo al fratello scomparso, un talento luminoso e fragile portato via troppo presto, nel 2002. E fin dalle prime note di questo lavoro si percepisce che questo non è un progetto costruito a tavolino, è un disco che pulsa, che respira, che racconta. È un viaggio emotivo di 10 tracce dove il blues, il rock, il soul e il funky si intrecciano come fili di una storia familiare. Una storia che Eric porta nel cuore da più di 20 anni. E mentre ascolti, senti che ogni brano è una pagina di un diario che non era mai stato aperto del tutto.
1: All Hail, a tribute to our brother, Manuel Gales, also known as Little Jimmy King.

Rocking Horse Ride vede anche la presenza di Creston Kingfish Ingram, due generazioni di blues che dialogano, le chitarre si inseguono, si rispondono, si provocano. Un brano che racconta la continuità del blues, il passaggio di testimone. Harry Giles, Creston Kingfish Ingram, Rocking Horse Ride.

It Takes a Whole Lot of Money vedono la presenza anche di Joe Bonamassa e Josh Smith. Tre chitarre, pensate un po', tre personalità, tre modi di raccontare il blues. Assoli mozzafiato, alternanza dinamica, una vera celebrazione di questa collaborazione in questo album tributo al fratello di Eric Gales.

0: Mentre attraversiamo, cari amiche e cari amici, questo album, ci accorgiamo che ogni brano è una pagina di un diario che Harry Giles ha tenuto chiuso per più di 20 anni. Questo tributo al fratello non è solo un disco, è un ponte emotivo verso suo fratello, Manuel Little Jimmy King, talento luminoso e fragile, scomparso, come dicevamo all'inizio, nel 2002. E questa assenza, questa ferita, non viene raccontata con tristezza, ma con una forza che diventa musica. La recensione di Blues Magazine lo dice chiaramente. Qui c'è una miscela energica di blues, rock, funk e soul, ma soprattutto c'è una profondità emotiva che attraversa tutte 10 le tracce. E la chitarra di Harry Giles è il filo che cuce tutto. A volte un grido, a volte un sussurro, a volte una carezza. E gli ospiti presenti in questo lavoro non sono semplici collaboratori, sono amici, compagni di viaggio, fratelli di musica. Kingfish porta la freschezza della nuova generazione, Bonamassa aggiunge energia e colore, Josh Smith costruisce assoli che sembrano dialoghi e Buddy Guy chiude il cerchio con la saggezza della tradizione. E mentre ascolti queste canzoni, senti che questo disco non è costruito per stupire, ma per raccontare. È un album che respira, che vive, che si muove. Un album che ti prende per mano e ti porta dentro una storia familiare, una storia di perdita e di rinascita, una storia di blues. E questa è Somebody, dove troviamo Buddy Guy, chiusura acustica, intima di questo lavoro con i sapori del Delta. La presenza di Buddy Guy è un sigillo di autenticità. È il ritorno alle radici, dove tutto è cominciato.
1: I've been a fool for loving you.

0: Sister, let's go somewhere and have a damn real good time. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: E allora, cari amiche e cari amici, dopo aver ascoltato alcuni brani tratti da questo disco tributo al fratello di Eric Gales, Little Jimmy King, questo lavoro non vuole essere solo un omaggio, ma una promessa mantenuta. Eric Gales ha trasformato il dolore in musica, la memoria in energia, l'assenza in presenza. Ha dato voce a un fratello che non c'è più, ma che continua a vivere in ogni nota, in ogni assolo, in ogni respiro di questo disco. È un lavoro che ci ricorda che il blues non è solo un genere, è una casa dove si torna, una casa dove si custodisce ciò che la vita non può più restituire, una casa dove la musica diventa cura. E allora, grazie a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo speciale e avete voluto condividere con noi di Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro questo viaggio. Grazie per avermi ascoltato, per aver sentito, per aver vissuto queste canzoni, perché ci sono dischi che non si ascoltano soltanto, si attraversano, e questo oggi lo abbiamo attraversato tutti insieme. E allora, cari amiche e cari amici, io vi invito ad approfondire il discorso su questo artista che merita la vostra attenzione. L'ho visto pochi giorni fa al Porretta Soul Festival e, beh, io mi sono emozionato, non poteva essere altrimenti, ascoltando la sua voce, la sua chitarra, la sua presenza. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly. Un programma di Patrizio Sigona.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22:30 su Radio Talpa.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino. Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa. Questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: tecnico, ma capace di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio Talpa, state ascoltando Allo Zenit e io sono Loredana Mendicino. Oggi abbiamo un ospite che con lo Zenit ha una certa familiarità, perché quando il sole è nel suo punto più alto e si avvicina all'ora di pranzo, lei da anni entra nelle case degli italiani. E chi meglio di una chef poteva farci compagnia proprio a quest'ora? In collegamento con noi c'è Cristina Lunardini per tutti i Zia Cri. Cristina, buongiorno, benvenuta dallo Zenit.
2: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti agli ascoltatori.
1: Cristina, ormai per tutti sei Zia Cri, ma essere diventata la Zia d'Italia ti diverte o ogni tanto vorresti ricordare a tutti che hai anche un cognome, volendo?
2: Allora, guarda, la Zia d'Italia, detto così, siccome abbiamo anche personaggi in passato che l'hanno svolto e sono stati identificati, è anche un onore fondamentalmente. Essere zia ha dei vantaggi, nel senso che io sono zia nella realtà e questo aspetto, questo ruolo lo porto con grande onore, diciamo. È stata la Antonella Clerici che, partecipando all'inizio della sua trasmissione, che ero nel staff fisso, quindi c'ero tutti i giorni e rappresentavo in quella famiglia ipotetica televisiva, quindi la zia, che poi cioè io sono la Zia Cri in casa da sempre, i miei nipoti, le mie sorelle, la mia famiglia, i cugini, insomma, sono sempre stata la Zia Cri. Non avendo figli miei, sono un po' la mamma o la zia un po' di tutti, e quindi lo faccio molto volentieri, ma comunque in ogni caso, sotto l'aspetto professionale, quando devo ricordare che sono la prof o lo chef Lunardini, succede e avviene di pari passo, diciamo che sono due figure che si accompagnano.
1: Ecco, quindi se qualcuno ti chiamasse Cristina anziché che Zia Cri, volte ancora, insomma.
2: Sì, insomma, diciamo che io sono sempre stata Cri fin da piccolina, perché è un nome un po' lungo, sai, noi tendiamo poi qua in Romagna ad accorciare, e però ci sono delle persone che mi chiamano ancora con tutto il mio nome, che mi piace molto, perché è un nome un po', insomma, all'epoca, di quelli della mia età, era il nome di un personaggio di un sceneggiato, perché all'epoca c'erano i sceneggiati, non le fiction o le serie.
1: Sì.
2: E quindi va bene, certo, mi giro. Insomma, interpreto tutti i ruoli in maniera, dalla Zia Cri allo chef a Cristina, e quindi mi trovo bene in questo vestito.
1: Quindi sei un po' come un'attrice, nel senso che si cambia d'abito continuamente e ti senti, insomma, tranquillamente identificata in ogni abito.
2: Oh, infatti guarda, quando molte volte sono in giro a far spese o cose, che quindi sono vestita nella, sai, noi diciamo in borghese. No, abbiamo sempre la divisa della cucina, quindi c'è un po' questa situazione. E soprattutto, allora, se sono in cucina e sono la professionista, c'ho la divisa e la giacca da cucina, è fondamentale. Poi abbiamo invece, quando sono la Zia Cri, ho i fiori in testa.
1: Sì, fondamentale. È un elemento che ti contraddistingue.
2: E infatti mi dicono, quando mi incontro, ma non c'è il cerchietto con i fiori? Magari
1: oggi
2: sto facendo la spesa, anche no. E quindi poi la vita di tutti i giorni, quindi riesco a poi sono abbastanza estrosa, poliedrica, quindi tutti i ruoli riesco a interpretarli, ma poi li vivo,
1: sempre
2: io, sono lati aspetti, di un carattere, diversi aspetti.
1: Insomma, questo Pirandello in fabula, no? Uno nessuno
2: brava, uno nessuno 100.000, lo descrive esattamente.
1: Ecco, diciamo che il grande pubblico ti associa soprattutto al programma di Mezzogiorno condotto da Antonella Clerici, ma prima di approdare in Rai, come dicevi poc'anzi, hai fatto un percorso molto lungo, molto bello. Ma sei nata cuoca o lo sei diventata?
2: Allora, devo dire che io ho cominciato a cucinare in casa per diletto, per necessità e anche, diciamo, per intrattenimento con la mia nonna e la mia mamma in Romagna, sai, quando devi intrattenere impasti la piadina, impasti la pasta molto tranquillamente, insomma, è un modo. E io quindi ho cominciato fin da piccola, perché ho sempre avuto questa propensione di mettere le mani in pasta. E quindi io già a 10-11 anni, il piacere, poi ho sempre amato fare i dolci da buon golosa, quindi farli e mangiarli.

0: Nella stessa maniera, nel momento in cui dovevo decidere cosa fare del mio futuro, ho realizzato che questo lavoro mi dava, mi piaceva, quindi, ed era la cosa fondamentale. Mi dava un'autonomia perché stiamo, io comincio ad avere una, cioè sono 40 anni che faccio questo lavoro, quindi, anzi 44, quindi di conseguenza un lavoro che desse indipendenza per una donna fondamentale. Cioè ho sempre avuto quest'idea,
1: Sì.
0: lavoro che ti piaccia, che ti realizzi, che ti dia una solidità economica
1: Sì.
0: che all'epoca ancora di più di oggi ti dà indipendenza. Puoi decidere cosa fare della tua vita, delle tue giornate. Questa era il mio, diciamo, perché da donna, da ragazza degli anni 80, quindi parliamo di tanti anni fa, l'obiettivo era quello. E quindi l'idea di viaggiare, che ho sempre appassionata, la cucina sposava tutte queste cose e in più mi è sempre piaciuto, tant'è che al giorno d'oggi sono estremamente soddisfatta e continuo ancora a parlare, a scrivere, a fotografare, a raccontare di cibo.
1: Ecco, proprio a proposito di fotografie, oggi siamo circondati da chef, food blogger, influencer, impiattamenti sui social, insomma, imperversa una quantità davvero impressionante di fotografie di piatti. Ma Cristina, abbiamo imparato a cucinare meglio o soltanto a fotografare meglio quello che mangiamo?
0: Allora, molte volte traggono un inganno perché una bellissima fotografia non è detto che dietro ci sia un bellissimo piatto o un bellissimo piatto realizzato, anche perché al giorno d'oggi, come hai detto tu, cucinano ormai tutti, quindi dal trainer, dal medico, dal nutrizionista, quando la cucina ha anche delle regole e non è solo arte o assemblare delle cose, e quindi a volte vedo delle ricette che dico non verranno mai, e infatti poi succede così. Quindi questa cosa di fotografare e tutto, pure che arriva il piatto, fai la foto, mi dà un po' prurito, diciamo. Non, io preferisco apprezzare, guardare, sentire il racconto del piatto e poi degustarlo, no? E poi magari sì, ci fai anche una foto,
1: Sì.
0: però non è obbligatorio. Cioè, stiamo attraversando un momento in cui l'apparire, ma ho notato che, siccome sono anch'io presente nei social e ci lavoro, oltre a fare
1: Sì.
0: comunicazione, cerco di dare delle informazioni giuste e sta dando degli ottimi risultati. Di conseguenza, devo dire che si sta un attimino delineando, cioè quelli che sono veramente improvvisati stanno un po' sparendo. È giusto che sia così, insomma. E
1: Infatti.
0: quindi, di conseguenza, mi trovi, cioè va bene, perché più si parla di cucina, più c'è comunicazione, più c'è informazione, però le informazioni devono essere giuste. Molte volte questo mondo social o anche l'intelligenza artificiale ci propone delle cose che noi le prendiamo come oro colato, ma poi non è. Dobbiamo sempre cercare di mantenere un libero arbitrio e cercare di andare a vedere che le notizie siano vere.
1: Sì, ma tu oltretutto mi dici, vabbè, tu sei appassionata, il tuo lavoro, certo, ma io trovo che ci sia quasi una sovraesposizione di programmi di cucina in televisione, cioè sembra che cucinare sia uno dei pochi mestieri nei quali ormai tutti si sentono autorizzati a dare lezioni, come dicevi, no?
0: Sì.
1: Conduttrici, preti, suore, io vedo anche le
0: Brava.
1: signore collegate dal paesello italiano, dimenticato da tutti, no? Che parlano metà dialetto, metà italiano e spiegano proprio la ricetta tipica del posto. Non tutti possono fare i chirurghi, ma tutti possono fare i cuochi, Cristina. Cioè, basta davvero la passione?
0: Perché no, no, diciamo, allora, se parliamo proprio che devi insegnare a cucinare, no, poi tutti fanno il piatto del cuore o quello che gli viene bene, no? Oppure quel, cioè, cuoco o chef sono due ruoli diversi e un conto la mamma, la nonna o anche l'amico che cucina un piatto. E andare a insegnare, come molte succede, anche no, nel senso che, come dici tu, siccome tutti noi mangiamo 5 volte al giorno, quindi è la necessità anche, no?
1: Sì.
0: Quindi tutti possono mettersi nella cucina di casa a provare, a fare, però poi nella realtà dei fatti, della professionalità, non è che tutti, anche se io devo dire che imparo da tutti, cioè se la mia vicina di casa fa solo 3 piatti, quei 3 piatti sono eccezionali, voglio capire perché e magari ho qualche cosa da prendere anche sì. da lei, capito? Però poi il panorama della cucina presa nella sua interezza è molto più vasto e, molto, e va molto più approfondito. Quindi mi vende, purtroppo, dico purtroppo nel senso che tutti cucinano, ok, va bene, però poi se sono piatti irrealizzabili o immangiabili alla fine vengono fuori.
1: Eh certo, e tu mi parlavi effettivamente magari di prendere un po' dall'uno, un po' dall'altro, magari anche dalla vicina di casa. Si può diventare un bravo cuoco seguendo perfettamente una ricetta o appunto ad un certo punto bisogna avere anche il coraggio di tradirla?
0: Allora, uno si può avere il coraggio di tradirla, diventare un buono cuoco non è sufficiente a fare una ricetta seguendo la ricetta. Ci sono, per me ci sono tre cose fondamentali per la competenza per diventare buoni cuochi: conoscenza della materia prima, che deve essere di ottima qualità e bisogna conoscerla, e abbiamo in Italia dei prodotti eccezionali ma a volte proprio non li conosciamo, e tecnica, quindi come tagliarli, come conservarli, come, e competenza per quanto riguarda i metodi di cottura e l'uso delle attrezzature, perché al giorno d'oggi rispetto al passato abbiamo attrezzature che erano impensabili, che cominciano a essere anche alla portata di tutti. Ormai io quando faccio i corsi a livello amatoriali c'è quello che mi dice: ah guarda, io l'attrezzo per cuocere a bassa cottura ce l'ho, il runner ce l'ho, il frullatore particolare, il termomix, insomma, quindi c'è molta più diffusione.
1: Sì.
0: E a volte io trovo degli amatoriali preparatissimi, cioè che proprio studiano quasi di più dei professionisti, quindi dimostrazioni che tutti possono cucinare, ma bisogna poi applicare anche un po' più di competenze che tu te le fai studiando anche, e quindi sì, possono cucinare tutti, ma non così alla non so come dire, alla sperindia, no? Deve essere
1: certo.
0: Metto insieme quattro cose che mi vengono bene, bisogna avere un minimo di competenze e quindi bisogna studiare.
1: Quindi questi sono tutti errori che c'è, nel senso, se tu c'è un errore che riconosci subito in chi sa eseguire una ricetta ma non sa ancora cucinare?
0: Sì, si vede da come impugna il coltello, da come fa il taglio, da come tratta l'alimento, da come versa le cose nel tegame, nella padella, o lo vedo subito, cioè per me lo vedo subito, come vedo quando una tavola è apparecchiata, se ci sono degli errori, o se vado al ristorante, fanno il servizio e mi viene da dire, ormai è diventata una deviazione professionale, la chiamo, che a volte non ti gusti neanche il momento, no?
1: Sì.
0: Quindi prima di servire certe cose, togliere certi aspetti dal tavolo, e quindi poi il mio essere sempre alla ricerca un po' della perfezione, io dico sempre, ridendo, sono un po' ossessivo compulsiva, no? Che ogni cosa deve andare al suo posto, però nel mio lavoro a livello professionale mi ha aiutato molto, perché in una cucina professionale è fondamentale avere ogni cosa e le competenze a seconda di quello che devi fare. Quindi quello che a volte è un difetto perché ti opprime un po', in altre situazioni mi ha aiutato a ottenere degli ottimi risultati.
1: Ecco, tu sei profondamente romagnola, e quanto della tua cucina viene dalla tecnica e quanto viene invece da questa terra?
0: Allora guarda, nata in Romagna, famiglia romagnola legata alla cucina per tanti anni, all'inizio della mia carriera che ho viaggiato anche fuori, ho lavorato in brigata, quindi per più di 15, quasi 20 anni, ho un po', non dico ripudiato, un po' rifiutato, no? La territorialità, le tradizioni, perché poi le conoscevo, facevano parte della mia famiglia, nel senso che io, se penso a cappelletti Natale, passatelli la domenica, cioè c'erano proprio i piatti delle ricorrenze e dei giorni, no? Quindi era proprio un vivere attraverso il piatto, le emozioni, le sensazioni di un vissuto, e quindi li ho sempre un po', quindi ho cavalcato quella che è stata negli anni 80 la Nouvelle Cuisine, poi è arrivata la Fusion, poi è arrivata la Molecolare, cioè abbiamo avuto proprio dei cambiamenti radicali che hanno testimoniato situazioni di momenti diversi di vita e di proprio del momento.
1: Sì.
0: Quindi la cucina segue la moda, ma nello stesso tempo segue anche i cambiamenti che abbiamo attorno.
1: Certo.
0: Allora io sono romagnola, poi ho riscoperto le mie radici, cioè sono come, io dico sempre, sono partita, sono andata fuori, ho viaggiato tanto, poi un giorno sono tornata a casa e mi sono resa conto che quello che cercavo erano quelle cose lì. Adesso la mia cucina è, cerco sempre di togliere piuttosto che mettere. Perché mettere, aggiungi, decori, aggiungi. Adesso tolgo, quindi pochi elementi facilmente riconoscibili, di estrema qualità, legati con la terra, con le tradizioni e col territorio. Quindi ho rivalutato tantissimo la mia terra, le mie origini e tutto quello che è il mio vissuto. E quindi mi piace essere romagnola, lo dico con orgoglio.
1: Che bello,
0: e
1: che
0: naturalmente meraviglia. Tutto questo unito a competenze che ho acquisito negli anni, quindi riesco a rifare una ricetta magari modificando un po' per tecnica, perché le cose cambiano,
1: certo.
0: No? Vanno avanti e anche la cucina va avanti.
1: Oltretutto la cucina romagnola sembra semplice, ma è davvero semplice o come tutte le cose fatte bene tu sei proprio bravissima a nascondere la fatica?
0: No, allora, sono sì un po' faticose, bisogna conquistarle, ma una cosa fondamentale che me l'ha insegnata le prime volte sicuramente la mia nonna, la cura. Cioè, la cucina ha bisogno di tempo e di cura. E quindi cura nella ricerca del prodotto, cura di come realizzarlo, cura nel momento si cucina. Quindi quando bisogna, cioè non puoi mollare lì,
1: sì,
0: il tegame, diciamo,
1: sì,
0: va curato, non te lo devi mai dimenticare.
1: Oggi oltretutto i piatti vengono spesso elaborati, riempiti di ingredienti anche un po' improbabili, ma esiste un piatto
0: Brava,
1: romagnolo
0: sì,
1: sul quale tu non accetti compromessi?
0: Ma sai, ho scoperto che cambiare, allora sì, allora se uno mi chiede il piatto della tradizione classico, io ho rispetto e lo faccio, ma io sono una anche che si annoia per cucinare le stesse cose, quindi sperimento, abbino e a volte vengono fuori situazioni molto, molto belle e quindi non ho, cioè sai su cosa mi posso arrabbiare? Se è quel piatto che mi suscita delle emozioni, che è un piatto del ricordo, no? Del
1: sì,
0: sentimento, di un vissuto, che magari poi la mia stessa nonna o la mia stessa mamma l'aveva già modificato lei rispetto alla tradizione, però magari è così per la mia famiglia. Cioè se tu qui in Romagna entriamo, non dico la piadina perché è lì ancora, ognuno fa la sua, no?
1: Sì.
0: Ma il cappelletto,
1: sì,
0: e chi ci mette la carne, e chi la carne mista, e chi mette i formaggi, e chi invece la carne è cotta e poi è cruda, quindi abbiamo il mondo. Però il cappelletto vero qual è? È quello di casa tua, quello che ti dà emozioni e ti suscita sentimenti e ricordi.
1: Ok, quindi insomma possiamo veramente spaziare, l'importante
0: sì,
1: che sia. Ma tu che viaggi molto, di recente, se ricordo bene, hai fatto anche un'esperienza in Giappone, giusto?
0: No, in Giappone sono stata a Hong Kong,
1: sì. Ah, okay.
0: Quindi sempre Oriente.
1: In Oriente?
0: È una città in mezzo,
1: sì,
0: tra
1: sì,
0: l'Occidente
1: e l'Oriente,
0: perché
1: certo,
0: ha una sua storia. Lì la cucina italiana è molto apprezzata, io sono andata a fare la cucina italiana in diverse situazioni, al consolato, in un evento, e ho portato la cucina italiana come manifesta. Sai, quest'anno noi abbiamo avuto il riconoscimento da parte dell'UNESCO della cucina italiana come grande privilegio,
1: sì,
0: no, questa cosa. E quindi io sono andata, e però ho avuto modo di confrontarmi con colleghi, sono andata anche molto nei local, cioè ho attraversato la cucina dal mercato al ristorante, al cibo per strada, accompagnata da moltissime persone del posto. Sono stata anche in Cina,
1: sì,
0: perché è proprio al confine,
1: sì,
0: e ho visto tantissime realtà. Comunque devo dire che la cucina italiana non è apprezzata di più, ha un'accoglienza, e ho trovato prodotti italiani presentati, cucinati in maniera magistrale. Ci sono degli chef all'estero italianissimi,
1: sì,
0: che sono veramente ad altissimo livello. È stata una bellissima esperienza, e poi ho visto cose particolari, insomma, che magari non sono proprio nostre, e ho anche mangiato tutto quello che è nuovo, mi incuriosisce di conseguenza, ho assaggiato e fatto.
1: Ecco, ma quando sei lontana c'è un sapore che per te significa immediatamente casa?
0: Un primo piatto, la cosa che mi è mancata è il classico pasta al pomodoro. Non ti dico la tagliatella al ragù, perché io ci sono cresciuta, alla fine mi è andata un po' anche, cioè la faccio sempre buona, ma il semplice piatto di pasta al pomodoro e basilico,
1: sì.
0: Pomodoro fresco, maturo, un filo di olio, aglio e basilico e la pasta appena cotta al dente, quella mi mancava.
1: Sì, effettivamente sì. Sì, perché poi comunque le carni, le verdure, insomma, le troviamo anche, insomma, con contaminazioni di altri paesi, di altre realtà, ma quelle, insomma, le troviamo. Ma il classico piatto di pasta al pomodoro e basilico, come dici tu, non è così scontata. Cioè...
0: No, è uno dei piatti forse più semplici, ma sì, da realizzare forse più difficili. Un buon piatto non è semplice, eh? Tu vorrai pensare a un ristorante dove hai mangiato una pasta al pomodoro fresco che era degna di nota, perché... Quindi, però insomma, dai, è stato bello, poi si ritorna a casa.
1: Cristina, perdonami, non è semplice, perché c'è un segreto qua in termini proprio di, ecco, vabbè, chiaramente magari
0: di tempistica.
1: Di tempistica, di cottura della pasta, ma anche del sugo,
0: della salsa. La salsa la salsa di pomodoro fresco, un pomodoro che deve essere un bel pomodoro maturo, cotto velocemente in una padella bassa e larga, dove noi mettiamo olio e aglio fatto riscaldare, non troppo rosolare.
1: Sì.
0: Aggiungere il pomodoro, sì, e far cuocere velocemente mentre la pasta cuoce. Togliere la pasta quando è ancora al dente, un po' indietro, e gli ultimi 2 minuti di cottura, aggiungendo un po' di acqua di cottura, che metti un po' di amido, che lega, portare a cottura la pasta con il pomodoro. Assorbe, lega, non ha bisogno di essere mantecata con ulteriori grassi, o poi a piacere uno può aggiungere il parmigiano, il pecorino, quello che è, ma già così è eccezionale.
1: E quindi, cari talpisti in ascolto, avete avuto proprio qua in diretta una ricetta dalla nostra zia Crio, Cristina Lunardini, come vi piace definirla, chiamarla, quindi insomma non avete più scuse, la pasta al pomodoro e basilico da oggi o da domani dovrà essere buonissima. Ecco, Cristina, per te arriva ad un certo punto la televisione, nasce definitivamente zia Cri, ne parlavamo prima, e quanto di quel personaggio è costruito e quanto sei semplicemente tu con una telecamera davanti?
0: Allora, guarda, sono io con una telecamera davanti, poi sicuramente c'è un personaggio che interpreta, ma in maniera molto semplice, quello che potrebbe essere anche a casa, insieme con Antonella, gli ospiti o il resto. E Antonella ha visto in me questa persona che poi nella realtà dei fatti sono un po' la zia di tutti, cioè quando viene a casa mia la prima cosa che ti chiedo è: ti fermi a pranzo, mangi con noi, dai, aggiungiamo un piatto. E quindi è un po', sai, l'affettività che passa attraverso il cibo da una, sì, parte, e l'accoglienza e anche la facilità che io ho i fornelli. Le mie amiche, le mie sorelle, quando arrivo a casa mi dicono: dai, pensaci tu, perché nel giro veramente di mezz'ora sono capace di imbastire pranzo o cena. E loro dicono: ma tu fai prestissimo, fai 4-5 cose in una volta. Dico: io da sempre che faccio questo, quindi mi viene proprio spontaneo, la cucina mi chiama, le mani vanno direttamente dove devono andare. Quindi c'è un po' di personaggio, quindi calchiamo un po' anche sul ridere o con i colleghi, e sai, le battute, ma sono sempre molto spontanee. Non abbiamo un copione, abbiamo un copione sugli argomenti, ma non su quello che dobbiamo dire, ci lasciano molta libertà, e quindi c'è sicuramente buona parte di me anche nel personaggio.
1: E ti è mai capitato di finire una diretta pensando: è andata benissimo, sapendo magari che in cucina era successo un mezzo disastro?
0: Sì, sì, sì. Solitamente ti dico, quando succede il mezzo disastro è la volta che va bene. Non so perché, siamo in diretta, più di una volta mi è successo che girando una torta si è rotta, avevo messo su il prodotto e questo si era, magari nella padella si era bruciato, probabilmente perché siamo umani, è normale, certo, succede anche a casa e non dobbiamo nasconderci o rifare la cosa se non è venuta benissimo. Cerchiamo di aggiustarla, magari lo diciamo perché c'è l'onestà. Devo dire che Antonella, la cosa che dice, dico quello che io sento, dico, nel senso che cerca di essere spontanea e sincera, e lo è veramente.
1: Sì.
0: E anche noi dobbiamo mantenere questa cosa, anche perché poi è più semplice, piuttosto che raccontare falsità, poi ti devi ricordare tutto quello che hai detto che non era vero.
1: Non è, sì,
0: se racconti la verità non ci dimentichiamo.
1: Assolutamente vero. Infatti Antonella Clerici ha costruito proprio un rapporto molto particolare con il cibo, no? Sembra quasi che la cucina sia un pretesto per raccontare le persone.
0: Sì.
1: E anche
0: sì,
1: questo,
0: sì,
1: immagino,
0: sì,
1: il segreto del programma. Uno degli ingredienti,
0: sì,
1: a proposito del programma.
0: Sì, sì, sicuramente, perché lei dice sempre che la cucina è cultura, è storia, ed è vero, e nello stesso tempo è un luogo dove ci si racconta, perché se tu pensi alla famiglia, io penso magari quando ero piccola magari si facevano i compiti in cucina, se non c'era spazio di avere uno studio, e quindi di conseguenza avevamo, cioè la cucina era vissuta, e quindi è un modo per raccontare la vita e raccontare tutte le situazioni.
1: Che cosa hai capito di Antonella Clerici lavorandoci insieme che magari da telespettatrice non avresti mai potuto capire?
0: Che è vera, molto spontanea, sincera, sceglie le persone giuste che la fanno star bene, allontanando, e ho imparato questo, allontanare quello che ti fa star male, che non ti fa star bene, se lo senti già dentro di te è sbagliato, e quindi lei... E poi, come dice sempre, ed è vero, dei tuoi difetti fanno una forza.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ma a proposito di difetti, tra cuochi televisivi esiste la competizione o davanti a un buon piatto?
0: Allora, ti dico la verità, qualcuno ce l'ha, ma nella situazione in cui siamo noi è sempre molto mitigata, e devo dire che abbiamo uno staff dove collaboriamo molto e ci aiutiamo. Le prime volte che arriva uno nuovo che cerca la competizione, non abbozziamo, non gli diamo tre, cioè non siamo già noi che non entriamo in competizione, e capisci che non è un ambiente di competizione, ma è un ambiente di solidarietà, e di, perché poi è lavoro, quindi non dimentichiamoci, quindi le varie cose devono funzionare. E
1: ma
0: quindi funziona.
1: C'è stato un momento in cui hai capito che il pubblico non aspettava soltanto la tua ricetta, ma aspettava proprio te, la zia Cri?
0: Ma sai, più adesso, nel passato, quando ormai sei conosciuta, e quindi quando ci sono degli eventi oppure quando faccio i corsi, molta gente che non viene per la ricetta, ma magari per conoscermi o per vedere se realmente sono così, perché poi dico, ah, allora è come sei in televisione, sei proprio simpatica. E quindi,
1: ma alla fine ti chiedono
0: cosa...
1: più selfie o ricette le persone che ti fermano
0: l'una
1: per strada?
0: L'altro.
1: Entrambe.
0: L'una e l'altro.
1: Magari una ricetta
0: l'altro.
1: Con, infatti, o la foto con dietro.
0: Sì, brava, sì, sì, beh, la foto ormai con i telefonini è d'obbligo, insomma, è di rigore.
1: Ecco, la popolarità ti ha cambiata, adesso io ti conosco, quindi, ma non lo dico, lo faccio dire a te, se la popolarità ti ha cambiata o ha semplicemente amplificato quello che eri già?
0: Allora, la popolarità o l'essere famoso è un attimo, è un battito di
1: ciglia,
0: ali, mi viene
1: sì.
0: da dire, perché non sai quanto dura,
1: sì.
0: bisogna avere molto rispetto, ringrazio quando ho la popolarità, però non mi ha cambiata, la mia vita è normale come quella di prima, nei rapporti cerco di essere una persona, anzi a volte un po' mi emoziono ancora, no? Mi intimidisco di fronte al fatto che magari c'è gente che la vedo timorosa di chiedermi magari la foto,
1: sì.
0: o dirmi che è contenta di avermi conosciuta, quindi penso che non mi abbia cambiato più di tanto.
1: E sono testimone di questo, sono testimone di questo. ma
0: bene, dai.
1: Cari talpisti, forse non tutti sanno che Cristina Lunardini ha insegnato cucina nella comunità di San Patrignano, un'esperienza
0: sto
1: che...
0: Sto insegnando ancora.
1: Stai insegnando ancora. Ecco, e, lì una ricetta può diventare molto più di una ricetta, immagino.
0: Allora, lì vuol dire un riscatto di una vita e la possibilità di essere indipendenti per imparare un lavoro e soprattutto di riguadagnarsi una dignità nella società, per persone che si mettono in gioco, che adesso si dice fare outing, no? Quando ci sono problematiche, però è un percorso impegnativo e il lavoro è fondamentale, e quindi è un ruolo che io sento molto e con i ragazzi lo faccio molto molto volentieri.
1: E c'è un incontro nel corso degli anni che ti è rimasto particolarmente dentro, Cristina?
0: Ma sai, sono tutti quegli incontri che ogni ragazzo è unico e speciale, e soprattutto quelli che negli anni ho ancora contatti, che ancora ho dopo anche 20 anni, e vedo che si sono ricostruiti una vita, una famiglia, dei figli, un lavoro che gli dà la tranquillità, l'equilibrio, e quelli mi rimangono tutti nel cuore.
1: Ecco, guarda, io avrei ancora tante cose da chiederti, ma mi è venuta voglia invece di fare un piccolo gioco, no? Alla Jalapas, risposta secca senza pensarci troppo. Quindi io ti chiedo, ti faccio giusto qualche domanda. L'ingrediente salvavita che tutti dovremmo avere sempre in dispensa?
0: Pasta.
1: Burro o olio?
0: Assolutamente. Olio.
1: Dolce o salato?
0: Dolce e salato. Tutti e due.
1: Tradizione o contaminazione?
0: Tradizione.
1: La cena che prepareresti per conquistare qualcuno?
0: La sto pensando perché c'ho una persona che dice che per lui non ho mai cucinato e la sto ancora costruendo il menù.
1: Ah,
0: e prossimamente gliela cucinerò, dopo ti saprò dire.
1: Ecco,
0: ma e invece penso di averlo già conquistato anche senza aver cucinato.
1: Anche secondo me, però poi sono curiosa di capire che cosa prepareresti proprio per la famosa ciliegina sulla torta, no? Che manca. E invece che cena prepareresti per convincerlo ad andarsene? Ma mi auguro che insomma tu no.
0: No, non gli cucinerei, perché cucinare è un atto d'amore, di tempo, e quindi se deve andarsene glielo direi in maniera diretta. non spreco né spesa né tempo.
1: Ma infatti, quindi in questo caso l'ingrediente sono le parole. Cristina, sì. Questo programma si chiama Allo Zenit, il punto in cui il sole raggiunge la sua massima altezza. Qual è stato finora il tuo zenit?
0: Forse il momento che sto vivendo adesso. Ho trovato un equilibrio e donna matura, perché posso dirlo, più di 60 anni, ma mi sento molto bene e ho ritrovato tantissime situazioni che sto vivendo molto bene, e a volte mi sembra di essere una ragazzina, quindi la mia età non influisce minimamente.
1: Ma lo sei assolutamente, ecco. Sei una ragazzina veramente, sono testimone anche di questo. Cristina è davvero informissima, e sai, dopo lo zenith il sole comincia inevitabilmente a scendere. Anche noi siamo arrivati al termine di questa piacevolissima conversazione, ti ringrazio davvero per essere stata con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità e alla prossima, Loredana.
1: Grazie Cristina, Allo Zenit per oggi si chiude qui. Io vi aspetto la prossima settimana con un nuovo ospite e naturalmente vi invito a restare ancora con noi per seguire i programmi di Radio Talpa.
2: La giornalista Loredana Mendicino vi dà appuntamento con le grandi storie di Allo Zenit giovedì prossimo, sempre alle ore 13, sempre in esclusiva su Radio Talpa.
3: Senti il vento che accarezza le dune bianche della riviera romagnola.

Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica. Ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Quali erano giorni? Gigiola Cinquetti, in un brano del 1969, dal suo quinto lavoro Il treno dell'amore, pubblicato per la CGD. La versione originale di Mary Hopkins, Those Were the Days. Mary Hopkins, cantante britannica lanciata da Paul McCartney a fine anni 70.

la bella voce di Mary Hopkins, oggi settantenne, col brano Those Were the Days. Ha calcato il palco dal 68 al 79, incidendo 9 album. Il brano è il suo maggior hit, vendendo nel mondo in 4 mesi oltre 4 milioni di copie. Ed ora i Bisonti.

Quando ami una donna del gruppo dei Bisonti, brano uscito nel 1966 dal loro terzo lavoro La carica dei Bisonti. Oltre ai Bisonti hanno fatto una versione anche Fausto Leali e Brigitte. La canzone è la cover di un hit di Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, uscito lo stesso anno.

La bella voce di Percy Sledge con When a Man Loves a Woman, brano del 1966. Il cantante è rimasto in attività dal 66 al 2013, anno della sua dipartita. Il suo primo singolo dal successo mondiale è questa, When a Man Loves a Woman, pubblicato nel 1966. E secondo la rivista Rolling Stone è tra le 500 canzoni più belle, piazzandosi al 54esimo posto. Questo brano di Percy Sledge fu anche usato per una campagna pubblicitaria Levi's a fine anni 60. Ora l'Equipe 84,

Un angelo blu dell'Equipe 84, brano con testo di Mogol, compreso nel 33 giri Stereo Equipe del 1968, che uscì allora come lato B del 45 giri nella Terra dei Sogni. La versione originale ottenne un discreto successo in Inghilterra, entrando nella top 10. Ci ascoltiamo ora I Can't Let Maggie Go, Honey Bus.

0: gli Honeybuzz, pop band inglese attiva sul finire degli anni 60 e primi anni 70. Pubblicarono due album in studio più varie raccolte. Raggiunsero l'apice della popolarità con questa I Can't Let Maggie Go, un brano del 1968.
1: Tante emozioni a Radio Tata.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Nel 1973 veniva pubblicato l'album Le giornate dell'amore della cantante Iva Zanicchi. Il brano, Il mondo è fatto per noi due, è una cover di una famosissima canzone di Stevie Wonder, You are the sunshine of my life, tratta dall'LP Talking Book.

la magica voce di Stevie Wonder con un classico del suo repertorio, You Are the Sunshine of My Life. Iva Zanicchi ne fa una versione dal titolo Il mondo è fatto per noi due. Nel 1965 veniva pubblicato il 45 giri Ma non è giusto del gruppo accompagnatore di Dino, Kings. Il brano è la cover di un vecchio brano degli Zombies datato 1964, She's Not There.

erano i Kings, uno dei migliori complessi del primo periodo beat italiano. Il primo singolo, Ma non è giusto, pubblicarono due LP più diversi 45 giri. Nel 1963 vinsero la seconda edizione del Festival degli Sconosciuti di Ariccia e vennero notati da Teddy Reno, che li propose per un contratto discografico. La notorietà arriverà come gruppo accompagnatore del cantante Dino. Ora la versione originale, She's Not There, degli Zombies.

di Zombies con She's Not There. Il gruppo dei Kinks ne hanno fatto una cover dal titolo Ma non è giusto. Questi invece sono gli U.

0: erano gli U, tra i più noti gruppi beat piemontesi.
1: Furono tra i primi in Italia a suonare rhythm and blues e in 30 anni di attività mantennero la stessa formazione.
0: Con il brano Non sono solo, singolo del 1970. Il brano è una versione di I'm the Walrus dei Beatles.

Non cercarmi, 45 giri di Ricky Gianco, nome d'arte di Riccardo Sanna, pubblicato nel 1965, cover di un grande successo dei Fab Four, All My Loving. Close.

0: nuovamente i Fab Four, con uno dei loro più grandi hit, All My Loving, terza traccia del loro secondo lavoro, With the Beatles, uscito nel novembre 63, sempre prodotto da George Martin.
1: Mentre questo è Gino Paoli.

Gino Paoli con Il vestito rosso, cover di Penelope, un brano di Jean Manuel Serrat. La versione di Paoli è tratta dal suo album del 1966, Appropriazione indebita, con produzione di Adriano Celentano. Penelope, Jean Manuel Serrat.

0: la voce di Jean-Louis Serrat con Penelope.
1: The Very Rock and Roll Station, RadioTalpa.it.

Questi erano gli Hot Legs, band britannica che ebbe un grande successo commerciale nei primi anni 70. Ebbero vita breve, pubblicando 3 LP, ma sconvolsero tutte le classifiche con il loro brano più famoso, Neanderthal Man. Poi nel 1972 cambiarono nome e nacquero i 10cc, ora i Moody Blues.

Nel 1967 i Moody Blues pubblicarono il loro più grande successo, Nice and White Satin, un brano scritto dal chitarrista del gruppo Justin Hayward. La canzone risultò molto popolare anche nella sua versione disco, che George Moroder incise nel 1976. Ora i Darts.

It's Raining, un singolo dei Darts, pubblicato nel 1978. La band britannica particolarmente attiva a fine anni 70 ed inizio anni 80. Incisero in totale 4 album con altalenante successo. E continuiamo con i New Seekers. I'd like to

Seekers sono stati una band britannica fondata nel 1969 dall'australiano Keith Potter dopo lo scioglimento del suo gruppo, i Seekers. Il gruppo raggiunse il successo mondiale nei primi anni 70, in particolare nel 1971, con la pubblicazione del singolo I'd Like to Teach the World to Sing, fortunatissimo brano, colonna sonora degli spot Coca-Cola per oltre 10 anni. Ora Jace Newton.

Queen of Hearts, un brano del 1981 che parla della volontà di fare tutto il necessario per star lontani da un amante che crea problemi. La narratrice aspetta un treno a mezzanotte sperando che la porti via da questa persona. Il cantante Joyce Newton, statunitense, è in attività dal 1975 e dal momento ha inciso 17 album tra in studio e raccolte. Ora i Doobie Brothers.

Doobie Brothers, poco prima di avere l'enorme successo mondiale con Long Train Running, incisero questa Listen to the Music, un brano tratto dal loro secondo lavoro, Tolo Street, del 1972, e fu la prima grande hit per la band, canzone scritta dal solito Tom Johnston, chitarra e voce. Ora Sonny and Cher.

il duo Son & Cher con il famosissimo I Got You Babe. Questo singolo, pubblicato nel 1965, raggiunse la prima posizione nella Billboard Hot 100 per 3 settimane. Nel 1973 David Bowie registrò questo brano al Mercury Club di Londra assieme a Marianne Faithfull, una bella versione anche da parte degli UB40 e Chrissie Hynde del 1985.

0: radiotalpa.it.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover, versioni di brani musicali già interpretati e pubblicati in precedenza. Spesso queste versioni risultavano meglio interpretate delle originali. Un po' tutti gli artisti hanno iniziato la loro carriera interpretando brani composti da altri, per poi continuare con brani propri.

0: versione molto particolare di Sweet Dreams da parte di Marilyn Manson. Sweet Dreams, uno dei massimi hit degli Eurythmics, pubblicato a maggio del 1983 dall'album omonimo, mentre la versione di Marilyn risale al 95.
1: Radio Talpa è a Cattolica in Via del Prete numero 7 e ovunque tu sia ci puoi ascoltare su radiotalpa.it.
0: Questi sono i Ramones.

indimenticabili Ramones. Questo brano originariamente risale al 1961, verrà scritto da Henry Glover per il cantante Joe Jones. I Ramones ne hanno realizzato un brano tipicamente Ramones, tratto dal loro secondo lavoro Leave Home del gennaio del 77.

Clash, Police on My Back, brano originariamente scritto da Eddie Grant contro il regime dell'apartheid in Sudafrica, per il gruppo degli Equals. I Clash nel 1980 ne hanno fatto una versione densa di quell'iconica rabbia punk rock che era il loro marchio di fabbrica. Questa invece è la voce del Sinéad O'Connor.

una delle canzoni meno note di Prince, Nothing Composes. La Synod decide di inserirla nel suo secondo lavoro, asciugandola nelle sonorità e consegnandoci una canzone come una delle più dolorose e graffianti d'amore finito. Ora è il camaleontico Beck

Il brano era Love, che John Lennon incrisse nel 1970 del suo lavoro John Lennon Plastic Ono Band, il primo pubblicato dopo lo scioglimento dei Beatles, avvenuto pochi mesi prima. Beck riprende il brano nel 2014. Ora Alleluia, Jeff Buckley.

nel 1984 Leonard Cohen, rimpianto cantautore canadese, scrisse questo brano che possiamo definirlo un inno. Nel corso degli anni 2000 la versione sofferta di Jeff Buckley divenne un bestseller mondiale.

0: brano che ormai è diventato un classico nel repertorio di Nirvana, Where Did You Sleep Last Night, canzone un pezzo tradizionale interpretato inizialmente da Led Belly negli anni 40.
1: Radiotalpa.it.
2: For a long time I felt without style or grace, wearing shoes with no socks.
3: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
4: American Dream.
3: In studio Maurizio Benvenuti.
5: Cari amiche, cari amici, ovunque vi troviate in questo momento, sia che siate nella nostra Italia o in Canada o in qualsiasi altra parte del mondo, vi giunga il mio più sincero abbraccio. Io sono Maurizio Benvenuti e, come al solito, sono nello studio, nell'antico studio di Radio Talpa, per raccontarvi anche oggi una storia che vuole rendere omaggio alla bellezza di un lago, il Lago Ontario, che già dall'origine del suo nome, in lingua irochese, significa lago bello, lago grande. Buon ascolto.
6: Londana, before you start changing names, maybe open up an old history book, because these waters had a name long before America had a flag, and that name was

Il lago Ontario è il più orientale dei grandi laghi del Nord America, un vasto specchio d'acqua che separa la provincia canadese dell'Ontario dallo stato di New York. Nato alla fine dell'ultima era glaciale, il lago ha modellato il paesaggio e la vita umana per migliaia di anni. Le prime comunità umane che si stabilirono sulle sue sponde furono popoli indigeni, che sfruttarono le ricche risorse ittiche e le rotte d'acqua per commercio e scambi culturali. Con l'arrivo degli esploratori europei e più tardi dei coloni, il lago Ontario divenne un corridoio strategico, porto per il commercio di pellicce, teatro di battaglie durante le guerre coloniali e nell'Ottocento motore di sviluppo per città portuali che sarebbero diventate centri industriali e culturali. Oggi le sue sponde ospitano metropoli moderne, parchi naturali e comunità che ancora vivono in simbiosi con l'acqua.

Sospeso tra cielo e terra, il lago Ontario si stende come un respiro antico, una lastra di luce che accoglie il mattino e lo restituisce in mille riflessi. Le sue rive sono pagine di storia, i suoi nomi sono canzoni che attraversano il tempo. Ontario, parole che non chiudono, ma aprono, finestre su memorie, inviti a ricordare.

All'alba l'acqua si veste di tenue argento. Le onde, lente e misurate, disegnano calligrafie effimere sulla pelle del lago. Ogni increspatura è un piccolo racconto di barche che passano, di pesci che sfiorano la superficie, di nuvole che si specchiano e poi si dissolvono. Qui il tempo prende un respiro più profondo e il mondo sembra ascoltare.

Le città che guardano il lago imparano a tacere per ascoltare. I canneti sussurrano storie di radici profonde e i gabbiani segnano il confine tra acqua e aria con richiami che sembrano domande. Le voci umane si mescolano a quelle della natura, pescatori che raccontano mattine di nebbia, bambini che rincorrono il vento e anziani che ricordano nomi antichi. Ogni voce è un filo che tesse la trama di questo luogo, il Lago Ontario.

I nomi Ontario, Oniatario non sono etichette fredde, sono gesti di rispetto, mappe del cuore. Pronunciarli è riconoscere chi è passato prima di noi, chi ha camminato queste sponde, chi ha dato senso a questi paesaggi. Onorare i nomi significa prendersi cura della fauna che nuota, degli uccelli che migrano, delle comunità che si incontrano sulle sue spiagge.

Sotto la superficie del lago Ontario la vita pulsa, alghe che danzano, branchi che si spostano, piccole creature che tessono il loro destino. Sulle rive, alberi che sfidano il vento, custodiscono nidi e rifugi. Proteggere questo respiro significa ascoltare la scienza e la saggezza tradizionale, intrecciarle per custodire il futuro.

0: In estate il lago si allunga in giornate calde, in autunno si tinge di fuoco, in inverno si copre di silenzi cristallini. Ogni stagione è una lezione. La generosità dell'estate, la malinconia dell'autunno, la pazienza dell'inverno, la rinascita della primavera. E ogni stagione ci ricorda che il lago non è immobile, è un organismo vivo che respira con noi.
1: Oh, it's my condario.

Le comunità che abitano queste rive portano con sé lingue, cibi, musiche e riti. Sono loro che trasformano il paesaggio in casa. E allora chiudete gli occhi per un istante e lasciate che il lago vi parli, non con parole, ma con il ritmo delle sue maree, con il fruscio delle canne, con il richiamo degli uccelli. Ontario, ascoltate il nome, sentite la storia e lasciate che il suono vi riporti ad una cura condivisa.

Sulle sponde del lago Ontario si alternano paesaggi diversi. Il lungomare di Toronto con il suo skyline che si specchia all'alba. Le Toronto Island, piccole isole che offrono rifugio alla città. Prince Edward County, con spiagge sabbiose e vigneti. La regione delle Thousand Islands, un arcipelago di isole punteggiate da case e castelli. Nei parchi e nelle riserve si osservano migrazioni di uccelli, colonie di aironi e una fauna che cambia con le stagioni. In inverno il lago si copre in alcune zone di ghiaccio e in autunno le rive si tingono di rosso e oro. Uno spettacolo.

Il lago Ontario custodisce numerosi relitti. Come tutti i grandi laghi, anche qui le acque hanno inghiottito navi in tempeste improvvise. Alcuni relitti sono oggi meta di immersioni e di ricerche subacquee. Ci sono poi fari che hanno ispirato leggende, storie di guardiani solitari, di luci che appaiono nella nebbia, di voci portate dal vento. E non mancano le storie di confini e accordi tra Canada e Stati Uniti, rotte commerciali, dogane e porti che hanno plasmato le economie locali. Ed ora alcune frasi di poesie che riguardano alcuni aspetti del lago Ontario, come l'alba. S'alza il giorno, lento, sul bordo d'acqua. Una scia d'argento taglia il silenzio. Le isole respirano memorie antiche, ogni onda racconta un nome, una rotta. Il faro veglia, bianco d'ossa e sale, sul respiro delle navi che non tornano. La luce segna il confine tra il coraggio e il buio e il vento porta storie di mani che remano. Riva. Sulla riva raccolgo giorni come pietre, ognuna levigata da un inverno diverso. Cammino tra gabbiani e i ricordi e il lago mi restituisce il mio stesso volto. E allora, care amiche e cari amici, siamo arrivati al termine. Abbiamo parlato di questo meraviglioso lago in chiave poetica. Abbiamo ascoltato delle bellissime canzoni tra folk e country ed ora è la volta della sigla. Ma portate con voi questa immagine, un lago che riflette il cielo e le nostre responsabilità, un luogo dove i nomi sono promesse e le onde sono testimoni. Questo è il lago Ontario, specchio di storie, culla di vita, invito a custodire. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Yeah. They can call it what they want, but some things don't need a new name.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: My name is Eric Gales.
0: Cari amiche e cari amici, qui da Radio Talpa diffondiamo il blues. Io sono Maurizio, benvenuti nello studio 1 di Radio Talpa, davanti al microfono a parlarvi questa sera di un grandissimo chitarrista che ha saputo trasformare il dolore in fuoco creativo. Quest'oggi parleremo di Eric Gales. Ho avuto il piacere di vederlo dal vivo recentemente al Porretta Soul Festival, dove la sua presenza sul palco era insieme potente e vulnerabile, una combinazione che rende la sua musica così autentica. Beh, in questo speciale ascolteremo i brani del suo ultimo lavoro, il toccante tributo a suo fratello. E allora preparatevi a un viaggio tra blues, rock e soul, guidato da una chitarra che parla come pochi sanno fare. Lui è Eric.

0: C'è un momento nella vita di un artista in cui la musica smette di essere solo espressione e diventa memoria. Diventa un ponte, un gesto d'amore, una promessa che attraversa il tempo. È da questo punto che nasce il tributo a LJK, Little Jimmy King. Un disco che non è soltanto un album, ma è un atto di devozione, un tributo al fratello scomparso, un talento luminoso e fragile portato via troppo presto, nel 2002. E fin dalle prime note di questo lavoro si percepisce che questo non è un progetto costruito a tavolino, è un disco che pulsa, che respira, che racconta. È un viaggio emotivo di 10 tracce dove il blues, il rock, il soul e il funky si intrecciano come fili di una storia familiare. Una storia che Eric porta nel cuore da più di 20 anni. E mentre ascolti, senti che ogni brano è una pagina di un diario che non era mai stato aperto del tutto.
1: All Hail, a tribute to our brother, Manuel Gales, also known as Little Jimmy King.

Rocking Horse Ride vede anche la presenza di Creston Kingfish Ingram, due generazioni di blues che dialogano, le chitarre si inseguono, si rispondono, si provocano. Un brano che racconta la continuità del blues, il passaggio di testimone. Harry Giles, Creston Kingfish Ingram, Rocking Horse Ride.

It Takes a Whole Lot of Money vedono la presenza anche di Joe Bonamassa e Josh Smith. Tre chitarre, pensate un po', tre personalità, tre modi di raccontare il blues. Assoli mozzafiato, alternanza dinamica, una vera celebrazione di questa collaborazione in questo album tributo al fratello di Eric Gales.

Mentre attraversiamo, cari amiche e cari amici, questo album, ci accorgiamo che ogni brano è una pagina di un diario che Harry Giles ha tenuto chiuso per più di 20 anni. Questo tributo al fratello non è solo un disco, è un ponte emotivo verso

0: suo fratello Manuel Little Jimmy King, talento luminoso e fragile, scomparso, come dicevamo all'inizio, nel 2002. E questa assenza, questa ferita non viene raccontata con tristezza, ma con una forza che diventa musica. La recensione di Blues Magazine lo dice chiaramente. Qui c'è una miscela energica di blues, rock, funk e soul, ma soprattutto c'è una profondità emotiva che attraversa tutte e 10 le tracce. E la chitarra di Eric Gales è il filo che cuce tutto. A volte un grido, a volte un sussurro, a volte una carezza. E gli ospiti presenti in questo lavoro non sono semplici collaboratori, sono amici, compagni di viaggio, fratelli di musica. Kingfish porta la freschezza della nuova generazione, Bonamassa aggiunge energia e colore, Josh Smith costruisce assoli che sembrano dialoghi e Buddy Guy chiude il cerchio con la saggezza della tradizione. E mentre ascolti queste canzoni, senti che questo disco non è costruito per stupire, ma per raccontare. È un album che respira, che vive, che si muove. Un album che ti prende per mano e ti porta dentro una storia familiare, una storia di perdita e di rinascita, una storia di blues. E questa è Somebody, dove troviamo Buddy Guy, chiusura acustica intima di questo lavoro con i sapori del Delta. La presenza di Buddy Guy è un sigillo di autenticità. È il ritorno alle radici, dove tutto è cominciato.
1: I've been a fool for loving you. You never loved me, no, no. And now you say

0: Sister, let's go somewhere and have a damn real good time.
1: E allora, cari amiche e cari amici, dopo aver ascoltato alcuni brani tratti da questo disco tributo al fratello di Eric Gales, Little Jimmy King, questo lavoro non vuole essere solo un omaggio, ma una promessa mantenuta. Eric Gales ha trasformato il dolore in musica, la memoria in energia, l'assenza in presenza. Ha dato voce a un fratello che non c'è più, ma che continua a vivere in ogni nota, in ogni assolo, in ogni respiro di questo disco. È un lavoro che ci ricorda che il blues non è solo un genere, è una casa dove si torna, una casa dove si custodisce ciò che la vita non può più restituire, una casa dove la musica diventa cura. E allora grazie a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo speciale e avete voluto condividere con noi di Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro questo viaggio. Grazie per avermi ascoltato, per aver sentito, per aver vissuto queste canzoni, perché ci sono dischi che non si ascoltano soltanto, si attraversano, e questo oggi lo abbiamo attraversato tutti insieme. E allora, cari amiche e cari amici, io vi invito ad approfondire il discorso su questo artista che merita la vostra attenzione. L'ho visto pochi giorni fa al Porretta Soul Festival e, beh, io mi sono emozionato, non poteva essere altrimenti, ascoltando la sua voce, la sua chitarra, la sua presenza. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti.

a Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno

Ero come una sconosciuta in una terra straniera ed era molto peggio che semplicemente trovarsi tra l'incudine e il martello. Ero nel mezzo di New York City, senza lavoro, senza soldi, senza un posto dove vivere e praticamente avevo pochissime speranze di cambiare a breve quella sfortuna. L'unica cosa che avevo era la mia voce, estremamente dotata. Quindi è a questo che mi rivolsi in una delle mie ore più buie. Sono andata in West 4th Street perché non conoscevo nessun altro posto e ho trovato lì un angolo. Sono rimasta in quel posto a piangere in lacrime. E poi ho cantato e ho pianto. E ho cantato e ho pianto. Cantavo standard jazz tradizionali e la gente mi dava soldi. Sono rimasta scioccata. Ho detto, non avevo una chitarra né una tastiera, avevo solo la mia voce e il mio cuore spezzato. Questo era tutto quello che avevo. Ero in contatto con le mie emozioni più crude e non potevo nasconderle mentre cantavo. I miei tempi sono stati così difficili che ho davvero iniziato a comprendere la vera essenza del blues. Oggi protagonista J.J. Thames.

L'avete ascoltato la voce di JJ Tans? Una buona giornata, care amiche e cari amici, qui dagli studi della radio dove stiamo diffondendo del gran blues e rhythm and blues. Io sono Maurizio, benvenuti, e oggi protagonista è JJ Tans, una voce che arriva dal cuore del blues e del soul, con radici che affondano nella tradizione gospel e in una formazione musicale sorprendentemente eclettica, classica, jazz, rhythm and blues, blues rurale. Nata nel Michigan, cresciuta tra Detroit, New Orleans, Atlanta e poi Jackson, Mississippi, ha appena terminato una fortunata tournée italiana partita da quel dell'Aquila il 16 luglio e terminata al Trasimeno Blues Festival il 27 luglio. E pensate un po' da chi era accompagnata la sua voce? Beh, il suono era affidato a un grandissimo chitarrista e ai grandissimi musicisti che affiancano la sua band, Luca Giordano e band, insieme a JJ Tams, e naturalmente la tournée continua in Europa.

La storia personale di J.J. Terence, figlia di un predicatore, madre e artista, l'abbiamo sentito all'inizio, che ha attraversato momenti difficilissimi, si riflette in una musica che è insieme confessione, racconto e celebrazione. La sua carriera ha preso slancio dal circuito dei club locali, dalle jam al Blue Monday fino ai festival. E ha portato questo a due dischi pubblicati per l'etichetta The Champ ed ora un nuovo disco uscito in questi giorni, Hurricane Ground Woman Blues, il blues della donna adulta. Un disco ruvido di blues e soul con calore, rhythm and blues vintage e sfumature brasiliane. Canzoni sulla mare pienamente o restare fermi. Questa è la tristezza, dice, delle donne adulte. Naturalmente in seguito avremo anche la possibilità nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, di ascoltare degli estratti anche da questo suo nuovo lavoro. Per ora, per oggi, ci limitiamo ad ascoltare alcuni grandi singoli, alcuni grandi brani tratti dai suoi primi due lavori.

I dischi pubblicati per The Champ si aprono con brani gospel, una scelta che non è solo estetica ma identitaria. La spiritualità e la dimensione comunitaria del gospel sono parte integrante del suo linguaggio musicale e questo approccio rende i suoi album coerenti e profondi, con aperture che richiamano la liturgia e passaggi che si trasformano in confessione personale. Oh.

JJ Thames ha imparato presto che per emergere serve un corpus di brani originali, quindi non solo cover, e dalla sua esperienza di etichette indipendenti come Genesis, un album del 2007, e la successiva uscita nel 2011, è nata la consapevolezza che scrivere e pubblicare è il passo che trasforma un musicista in artista. I suoi pezzi nascono spesso dall'urgenza emotiva, esperienze personali, scelte di vita, dolori e rinascite che si traducono in testi diretti e sentiti. La formazione classica, il jazz, le ha dato tecnica e controllo. Il passaggio al soul, rhythm and blues e poi al blues ha aggiunto sentimento e autenticità. Sul palco JJ Thames può sorprendere dal rock psichedelico al blues tradizionale, dal jazz al reggae, ma sempre con il blues come bussola. E questa capacità di muoversi tra generi mantiene viva la sua proposta e la rende imprevedibile, credibile e decisamente gustosa da ascoltare dal vivo.

L'apprendistato con musicisti della vecchia scuola come Andy Hardwick, che le ha insegnato i classici di Elmore James, Muddy Waters, T-Bone Walker, ha forgiato una capacità interpretativa di scuola che privilegia la forma, la frase e il racconto. E questo background la rende credibile anche quando affronta standard del blues più duri e tradizionali. Nei suoi testi c'è una grande sincerità narrativa, perché sono testi che nascono spesso da esperienze personali intense, la maternità, la perdita, le scelte di vita, la fede. Non sono esercizi di stile, ma confessioni che cercano il contatto con l'ascoltatore. La sua scrittura alterna immagini dirette a momenti più simbolici, con un linguaggio che sa essere popolare e insieme profondamente umano. E i temi ricorrenti nelle sue canzoni sono la fede e la spiritualità, la lotta e la resilienza, la vita di strada e la comunità, l'amore e la perdita. E la presenza del gospel come apertura dei dischi sottolinea il filo rosso spirituale che attraversa anche i brani più terreni.

La voce di J.J. Thames è il risultato di una formazione classica e jazz unita ad una interpretazione bluesy. Controllo, fraseggio curato, capacità di modulare intensità e timbro. Un artista che sa passare dal sussurro alla grinta, dal registro caldo del soul a momenti più ruvidi quando la canzone lo richiede. E il suo carattere interpretativo non è solo timbro, la sua forza sta nella capacità di raccontare, di creare un momento sul palco. Ha imparato a creare un momento grazie a mentori come Patrice Moncel, che le hanno insegnato a gestire il pubblico e a costruire l'energia dello show. E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo avuto il piacere e la fortuna di ascoltare una voce che speriamo possa ritornare nuovamente in Italia, magari sempre con la Luca Giordano Band, per poterla ammirare dal vivo. Purtroppo quest'anno me la sono persa. E allora, per un attimo, chiudete gli occhi e immaginate una voce che arriva da lontano, ma parla di cose vicine. La fede che tiene insieme una famiglia, il dolore che diventa canzone, la forza di rialzarsi e ricominciare. J.J. Thames non è solo una cantante, è una narratrice che porta con sé la storia di chi ha ascoltato, imparato e trasformato la vita in musica. Le sue canzoni sono mappe di un viaggio che passa per Detroit, Jackson, New Orleans e arriva ovunque. Ma il punto d'arrivo è sempre lo stesso, il cuore dell'ascoltatore. E allora, care amiche e cari amici, su questa frase, sul cuore dell'ascoltatore, ci congediamo. Vi abbraccio e continuate ad ascoltare il blues di J.J. Thames. Buona serata.

Ah.

Radio Talpa e la sua grande musica. Selezione musicale di Enrico Simoncelli.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questo è Musincanta e qui sono sia con Matteo Maioli che con Augusto Benelli, ma anche con il nuovo nostro amico che è il mio raffreddore che mi sta perseguitando in queste settimane, per cui sarà anche il vostro amico nuovo, per cui niente, dobbiamo per forza convivere con questa nuova amicizia e di conseguenza anche la mia voce a tutte le varie declinazioni del caso. Iniziamo questo programma, questa puntata, la 220 ragazzi, la 220, con un lavoro che non posso dire l'ultimo album di Flea, perché in realtà è il primo album di Flea, quindi qualcosa di nuovo. Flea, bassista notissimo dei Red Hot Chili Peppers, che ha sempre avuto la passione per il jazz. Abbiamo scoperto che aveva avuto sempre il desiderio da quando era bambino di suonare la tromba e ce l'ha fatta, è riuscito, per cui ha realizzato questo album che è molto particolare, esclusivo, di contemporary jazz e jazz rock alternative, per cui siamo contenti di sentirlo anche in questa nuova versione, ma soprattutto anche di sensazione di libertà per quanto riguarda appunto lo stile musicale. Per poter fare un approfondimento dell'album occorrerebbe in realtà ascoltarlo tutto, perché tutte le tracce sono degne di ascolto. Ovviamente noi dobbiamo scegliere sempre per forza due brani dei nuovi ascolti, per cui per combinazione è venuto fuori questa scelta, cioè quella con la collaborazione featuring Thom Yorke, il brano Traffic Lights, e per quanto riguarda invece il nostro amato Nick Cave in Wichita Lineman. Quindi ascoltiamo i due brani di seguito, Flea con l'album Honora, e ascoltiamo Traffic Lights featuring Thom Yorke e Wichita Lineman featuring Nick Cave.

Cambiamo registro e c'è un altro album appena uscito da poco fa, parliamo di un mese all'incirca neanche, che è quello di Gum, ossia l'album è Blue Gum Way. Chi è Gum? È Jay Watson, che ha già collaborato e già era nei Tame Impala e nei Pond, quindi parliamo di tutta la produzione psichedelica pop e rock australiana, che è stata una vera e propria invasione fino a qualche anno fa, a livello di novità intendo dire. Per quanto riguarda questo album, questo è il settimo di Gamo, ossia di Watson. Bello questo, mi piace. Adesso questo è Elementare Watson, è sicuramente rock pop psichedelico, ovviamente. E il brano che ascoltiamo, anzi i due brani che ascoltiamo, sono Celluloid e Phosphine Scream. Gamo.

Un saluto agli amici e amiche in ascolto di Musincanta e ben ritrovati con una nuova pillola di indipendenze offerta da Matteo Maioli. Ricordo che la mia trasmissione è in onda su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì alle 22.30 e su www.neoradio.it ogni sabato alle 12 in replica. Oggi volevo parlarvi del nuovo album dei Nottwist, fantastica band tedesca nata sulla fine degli anni 80 per volere di Markus e Mika Acker. E sono tornati con il decimo album News from Planet Zombie, uscito per la Mor, e che il cui tour ho potuto vedere al Locomotive di Bologna, una data andata in scena il 16 aprile. E molto riuscito il concerto, anche da sold out per quella sera, per un disco che secondo me vive di una tensione prodigiosa tra sgasati indie rock come quelle di Silver Lines e arrangiamenti barocchi e cullanti come in Propeller e Snow. È un album che segue di praticamente 6 anni, Vertigo Days, è più diretto e anche meno elettronico, meno artefatto, nonostante comunque la band sia molto corposa come formazione. Ci sono tanti strumentisti, insomma, oltre al nucleo centrale dei fratelli. Un disco che è stato registrato, fra l'altro, dal vivo in una sola settimana, cioè, insomma, con tutti i membri che suonavano insieme. Questo è stato, secondo me, un'idea molto intelligente, perché in effetti crea un album che è un tappeto sonoro continuo molto interessante, in cui magari la prima parte è molto indie rock, molto grintosa, la seconda più riflessiva, più contemplativa. È un disco quindi che trovo davvero fra i migliori, secondo me, della band in assoluto, e che spero, insomma, potrà avere anche un nuovo passaggio italiano, chissà nell'estate o nell'autunno, perché diciamo che al di là dei dischi, scusatemi, è proprio il concerto dei Nottwist una cosa da non perdere. Io ve lo faccio apprezzare con uno dei singoli, e in particolare X-Ray, che sentirete è davvero un brano da pista, un brano che a me ricorda anche Deus, che secondo me lo balleremo anche oggi al Velvet di Rimini. E quindi, con questo anche ricordo nostalgico, io saluto gli ascoltatori e vi rimando alla prossima pillola di indipendenze. Ciao a tutti, amici.

Grazie a Matteo per questa pillola e questo approfondimento sui Not Twist, l'ultimo album. Invece un ultimo album, ma in realtà anche questo, in questo caso come Flea, è un primo album di debutto, anche se hanno realizzato diversi EP, è quello dei Choke o Crystal Punk è l'album. Sono di Belfast, hanno realizzato appunto, come dicevo, diversi EP, quindi situazioni di ascolto comunque molto, molto brevi. Questo è un album sicuramente più completo, quindi rispetto alle altre produzioni, e hanno un'intenzione. L'intenzione loro è quella di unire il punk degli anni 70 con la rave music degli anni 90. Quindi sentirete sicuramente, riconoscerete del noise, riconoscerete dell'industrial, dell'elettronica, del post-punk, con una tendenza dove è possibile al danzereccio, cioè nella possibilità quindi di sfruttare qualche loro brano anche per delle proposte ballabili. Ascoltiamo dall'album Crystal Punk appunto del Choke, Tongue e Longer.

0: Musincanta, top quality music.
1: E ora sono molto contenta di presentarvi un album che si chiama Are You Human? Cosa c'è dietro questo album? C'è la collaborazione di due dei musicisti della Permanent Joy Division Passion Band, in pratica la tribute band ufficiale italiana dei Joy Division, che è stata addirittura riconosciuta quindi come garanzia, intendo dire, come rispetto dal punto di vista sia musicale ma anche per quanto riguarda la divulgazione stessa di quelle che sono le tematiche, dei contenuti appunto dei Joy Division, anche da Peter Hook direttamente. Alice Taylor e Nick Solo quindi hanno realizzato un loro progetto che si chiama Crimea. Quindi hanno inserito tutto quello che è il loro amore nei confronti della musica dark, post-punk, new wave che c'era un tempo, di quella originale, all'interno delle nuove sonorità synth-pop ed electro-wave. Sentirete la voce baritonale di Nick e io ho scelto per l'ascolto di Musincanta due brani che mi sono piaciuti particolarmente. Allora, il primo brano è Are You Human, quindi, che ha lo stesso titolo dell'album, e l'altro è Vivre le Sombre. Una scoperta molto bella per me è stata anche quella di vedere che la copertina dell'album contiene una foto di Matteo Bosi, che io saluto e abbraccio tanto, e chissà se poi un giorno riusciremo a fare nuovamente il Cold Fest. Allora, ascoltiamo Are You Human e Vivre le Sombre, Crimea.

0: la pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Con la pietra miliare di Augusto Benelli ogni settimana andiamo a recuperare una pietra miliare, appunto, cioè una gemma che magari non è nota tantissimo e che è stata nascosta e che ovviamente Augusto conosce e che ci vuole far o riascoltare o comunque ascoltare ex novo. In questo caso è l'album Push della band di Seattle, Grand Track, che tra il 90 e il 92 ha realizzato due album. Questo è Push, appunto, del 92, quindi è stato il secondo e anche tra l'altro ultimo. La caratteristica della band era quella di associarsi un po' a quello che era il grunge, però con l'alternative metal, quindi infatti i suoni sono molto molto grezzi, sono più vicini forse agli Alice in Chains che per Jam, per intenderci. E quindi dell'album Push ascoltiamo Wrecked, Grand Track.

Ritorniamo con le nuove uscite. Questo è l'album Peace and Purpose dei Crack Cloud ed è un collettivo canadese che abbiamo già sentito in altre situazioni. Questo infatti è il quarto album appena uscito, che si chiama appunto Peace and Purpose, ed è un album pieno di sorprese. Se lo sentite, per favore compratelo, acquistatelo, così come tutti gli altri album che comunque abbiamo ascoltato qui in Musincanta, ascoltiamo sempre in Musincanta. E pieno di sorprese, dicevo, perché da quello che era un po' la loro impostazione post-punk iniziale, dopodiché sono passati un po' alla psichedelia, adesso qui parliamo anche di art punk, perché sembra quasi che stiamo parlando o ascolteremo qualcosa come se ci fossero i Clash di mezzo, insomma. In modo molto artistico, ovviamente. Infatti i due brani che ascoltiamo, uno è Not the Same Thing, è una cosa abbastanza acida, e l'altro è Truffing Trauma, dove c'è anche un po' più di elettronica rispetto alla chitarra, ma sempre con, per quanto riguarda la questione dei testi, sempre molto piccanti. Intendo dire che piccano quello che poi possono essere le questioni di tipo sociale. Tra l'altro questo album ha la particolarità di essere registrato in un seminterrato solo con un microfono e con gli autoparlanti e con strumenti di fortuna, quindi voi immaginate come effettivamente questo collettivo vuole assolutamente fregarsene di tutto quello che è eventualmente la regola da seguire, quindi una totale indipendenza dal punto di vista espressivo. Quindi da Peace and Purpose ascoltiamo Not the Same Thing e Truth in Trauma, Crack Cloud.

0: I don't know how to deal with it.
1: No, non sono dei problemi tecnici di trasmissione, non è un problema di sintonizzazione, ma è proprio il brano Truffing Trauma dei Crack Cloud che delira alla fine, quindi è andata così. Allora, siamo arrivati alla conclusione di Musincanta. Prima di salutare tutti, volevo un attimo fare un recap di quello che abbiamo ascoltato. Abbiamo ascoltato Flea con Honora, Gum con Blue Gum Way, per quanto riguarda la pillola di indipendenza e Not Twist, News from Planet Zombie, Choke con Crystal Punk, ancora per quanto riguarda la nuova musica, e Crimea con Arrow Human, Crack Cloud con Peace and Purpose, per quanto riguarda la pietra miliare di Augusto Benelli, i Grand Track con Push. Musincanta va in onda ogni martedì su Radio Icaro dalle 22 alle 23 e su Radio Talp il giovedì dalle 20 alle 21, sia in FM per quanto riguarda Radio Icaro nella zona di Rimini, e poi dopo ovviamente su web c'è la possibilità di sentirlo in streaming. Non solo, ma poi dopo le repliche che vengono mandate in onda viene anche caricato il podcast su Mixcloud. Quindi grazie per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata, e un bacione a tutti, ciao.

a Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Radio Talpa presenta Numeri e Note. Ascolta la tua vibrazione con Barbara Berenice, un viaggio nel mondo dei numeri e dei simboli. Questione.

Amici di Radio Talpa, bentornati a Numeri e Note. Io sono Berenice e questa sera affrontiamo un piccolo viaggio nel mondo dei numeri, della simbolica e della geometria sacra. Dovete sapere che tra i vari servizi io effettuo anche i corsi di numerologia per le persone che si vogliono approcciare a questo mondo, ovviamente in un modo molto attento e paziente, perché comunque sono nozioni che è necessario integrare con la giusta dose di pazienza, ecco. Uno dei modi però che utilizzo per coloro che si vogliono approcciare a questa disciplina è il parallelismo tra il numero e la mitologia. Quindi questa sera parliamo insieme del mito, il concetto di mito. Perché utilizzo il numero in corrispondenza a quella che è stata la mitologia greca o romana? Perché io trovo che sia davvero uno strumento molto pratico per andare a comprendere tutte le caratteristiche archetipali che il numero contiene e di conseguenza, conoscendo il numero, possiamo conoscere noi stessi. La mitologia ci ha accompagnato, lo sappiamo, nella storia, e molte parole che noi utilizziamo, nomi di brand, nomi di progetti, arrivano proprio dalla fonte mitologica. A volte nemmeno lo sappiamo chiaramente, perché non sempre nelle scuole viene spiegata un po' nel dettaglio, o comunque a volte poi si perdono queste informazioni nel tempo. Invece dovete sapere che la nostra lingua è assolutamente basata anche su concetti mitologici. Mi piace iniziare questo argomento citando Platone in un tratto di un suo testo, dove cita così: è così, Glaucone, il mito si è salvato e non è andato perduto, e potrà salvare anche noi se gli crediamo. Insomma, il mito ci riporta appunto a leggende, a racconti molto fantasiosi, molto imponenti, dove chiaramente quello che viene raccontato, rapportato alla vita moderna, sembra quasi davvero utopico e, per fortuna, per alcuni aspetti molto molto distante, perché alcuni atteggiamenti, alcuni racconti sono macabri, sono terribili. In questo caso, infatti, la mitologia ci propone degli dei che non per forza sono sempre buoni, puri, generosi, ok? A differenza di quelle che invece le varie religioni ci hanno portato a pensare rispetto ad un dio. Di solito il dio nelle varie religioni è visto come colui che dispensa amore e pace. Invece nella mitologia non c'è questa distinzione, ed è proprio per questo che io lo abbino facilmente al numero, perché il numero non è né buono né cattivo, contiene entrambi gli aspetti, e l'obiettivo è proprio quello di andare oltre, cioè accogliere le nostre ombre per poi evolvere. Iniziamo però con la musica, e parlando di mitologia non posso che non iniziare con una canzone che parla di eroi, perché spesso poi nella vita moderna, quando si parla di un mito, ci riferiamo a qualcuno che ha compiuto delle azioni eroiche. Quindi adesso ci ascoltiamo David Bowie, andiamo nel 1977 con la canzone Heroes.

Bentornati, siamo a Numeri e Note e io sono Berenice. Questa sera parliamo del mito, della mitologia, perché è uno dei modi con i quali io cerco di trasmettere il significato dei numeri quando effettuo dei corsi. Quindi parlavamo del concetto di persona mitologica, quindi questi personaggi, i vari dei, ci ricordiamo sicuramente l'Olimpo, e questi dei che avevano delle caratteristiche ben precise, alcune virtuosi e altre meno. Però il concetto di mito ci accompagna, ovviamente ci ha fatto appunto fantasticare e, come dicevo, molte parole e molti termini che noi utilizziamo inconsapevolmente, magari per qualcuno, arrivano proprio dalle storie e leggende mitologiche. Diciamo che il mito ci incanta, seduce un po' la mente, la nostra immaginazione, ci porta in un ambito fantasioso, irreale, scusate, e ci permette anche di sognare rispetto a quelle che sono le nostre capacità. Quindi entriamo proprio in un settore dove non c'è distinzione tra maschile e femminile, non c'è distinzione anche di età, perché c'è sempre la voglia di sognare a qualsiasi età, e questi ruoli, queste forme e livelli di miti hanno poi ovviamente fatto sì che nelle varie religioni siano state poi adattate, ecco, a ogni disciplina. Diciamo che anche a livello della filosofia, molti filosofi hanno approfondito il tema e lo studio della mitologia, prendendone proprio spunto per comprendere alcuni aspetti dell'essere umano, perché appunto il mito e tutto quello che ruota intorno a questo concetto non fa altro che portarci nelle nostre caratteristiche come esseri umani rispetto a quello che noi vogliamo diventare o quello che ammiriamo negli altri. Proseguiamo con la musica e parlando di mito e parlando appunto di musica, non posso che non mettere, dal mio punto di vista, una canzone di un artista che secondo me possiamo davvero definirlo un mito della musica italiana, un cantautore. Siamo ancora negli anni 70, in particolare nel 1978, con Battisti e la canzone Nessun dolore.

immenso Lucio Battisti con questa canzone Nessun Dolore, che se non erro è anche stata riproposta da Giorgia nella sua meravigliosa esposizione vocale. Continuiamo il nostro viaggio di questa sera, che ho deciso di affrontare parlando della mitologia. Però chissà perché l'essere umano è così affascinato dal mito, dal concetto del mito. In realtà il mito non è una storia realmente accaduta e non è neanche religione. È, se vogliamo, una romanzata, una narrazione che però ha fatto sì che nel tempo sia diventata la base del nostro quotidiano. Come dicevo, appunto, tante parole derivano da racconti mitologici, desinenze appunto di parole arrivano da lì, ma poi inevitabilmente siamo costernati dalle vicende di Apollo, di Zeus, di Hermes, Persefone. Insomma, ci sono tantissimi nomi che abbiamo sentito e che magari nel tempo, come dicevo, ci dimentichiamo il perché e il significato di questi miti, ecco. Sicuramente uno degli aspetti più affascinanti è proprio quello che il mito è qualcosa di irraggiungibile e quasi si può permettere di tutto, esattamente come è stato per esempio Dioniso, che è il riferimento per eccellenza, diciamo, della libertà, dell'espressione, della festa, del godersi il momento in modo goliardico attraverso i piaceri della vita, che sono quindi la vitalità, l'espressione del piacere attraverso il vino, la condivisione, il tatto con le persone. Quindi quando si parla per esempio di Dioniso si parla proprio di concetto di felicità, e sulla base di questo introduco una canzone dei giornalisti del 2018, che parla proprio della magnificenza della felicità, che però nel testo, anzi già nel titolo, ci fa capire come è un po' diciamo difficile da afferrare. Il titolo è Felicità puttana, e fa capire quanto davvero sia necessario coglierla quando è il momento, perché non dura per sempre, ci manda in estasi e però poi nella quotidianità è difficile rincorrerla. È interessante anche il video di questa canzone, dove c'è una Matilde De Angelis molto giovane, da cui già si percepiva la grande capacità attoriale, e nel video si vede proprio questa esposizione della preparazione ad un appuntamento, quindi una ragazza che si veste, si trucca, si prepara e quasi passa la giornata a prepararsi nella gioia, nel ballo, nella danza rispetto a quell'evento che sta per arrivare. E quindi spesso ci diverte, ci appassiona di più l'idea che ci stiamo preparando ad un evento rispetto a poi all'evento stesso, che chiaramente quando si verifica concede sempre una grande felicità, ma forse la vera felicità è sapere che ci stiamo avvicinando a qualcosa di entusiasmante. Ascoltiamolo insieme.

Eccoci con questo grande entusiasmo di questa canzone per riparlare ancora per pochi minuti di quello che il mito, la mitologia, ha permesso all'essere umano di esprimere attraverso quelli che sono dei sogni, delle pulsioni, perché esattamente come Freud poi insegna, diciamo che l'espressione sintomatica dei desideri inconsci avviene attraverso sicuramente il sogno, ma anche il sogno non onirico, ma quello di proiezione verso degli eroi, esattamente come alcuni dei sono stati raffigurati come persone che con coraggio e audacia hanno affrontato delle lotte, hanno liberato, anche dei pensieri inconsci dell'essere umano. E tutto questo si traduce poi in una simbolica molto forte che fa poi parte ovviamente della nostra quotidianità. E come dicevo all'inizio, ogni riferimento mitologico si può facilmente poi riassumere anche come contrapposizione o come verità rispetto a quello che è la vibrazione numerologica. Io ricordo che mi occupo di numerologia per sia persone che vogliono scoprire qual è il proprio talento, quindi dai ragazzi fino a coloro che hanno voglia di conoscersi nel profondo, quindi non c'è un limite d'età. Per la parte professionale, per la parte relazionale, per la parte anche sociale, come rapportarsi nel proprio mondo, per capire qual è il momento storico che si sta vivendo, per poi passare a tutta la parte più professionale, per coloro che vogliono scegliere il nome esatto per la propria attività, il momento giusto per affrontare dei progetti, eccetera, eccetera. Mi trovate al 351-8973-383, mentre sui social mi trovate come Berenice Mosaico. Siamo in conclusione e mi piace chiudere con questa canzone del 1982, Michael Jackson, che mi avete riferito che è piaciuto molto l'intervento musicale che ho utilizzato nella scorsa puntata, quindi continuo così e chiudo con Billie Jean.

Avete ascoltato Numeri e Note, l'appuntamento con Barbara Berenice è ogni 15 giorni su www.radiotalpa.it. Questione

0: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
2: State ascoltando Chilling Me Softly
3: Smooth Night.
1: Con il peperoncino e un po' di insalata ti protegge la Madonna dell'ingorrore.
4: Smooth, jazz, funky, groove, black, chill out e tanta altra musica di stile.
2: Chilling Me Softly
3: Smooth Night.
1: Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
2: Un programma di Patrizio Sigona.
1: Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato.
4: Era luglio.
5: No, questa volta devo dire la verità, l'ho chiesta io. E l'ho chiesta io alla regia di farmi una sigletta particolare, perché voglio dire, sta per finire la seconda stagione di Chilling Me Softly Smooth Night. Come è andata bene la prima, la seconda è stata stupenda, quindi facciamo gli scongiuri per la terza stagione che prenderà il via a settembre del 2026. Ben ritrovati, sono Patrizio Sigona e un Chilling Me Softly a tutti. Cosa c'è da dire oggi? Tantissime altre cose prima di questo breve periodo agostoniano in cui andremo ad ascoltare ancora Chilling Me Softly, ma the best of Chilling Me Softly, tutto il meglio che abbiamo ascoltato dall'inizio dell'anno fino ad oggi. Però prima di arrivare a queste selection possiamo ancora godere dell'ultima musica arrivata qui sulla mia scrivania.
6: You are listening to the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
7: Hi, from August 3rd through the end of the month, Chilling Me Softly Smooth Night presents The Best Of, a selection of the finest moments on air from January to the present. Remember, enjoy your summer with The Best of Chilling Me Softly Smooth Night.

0: E siamo partiti subito con una di quelle ultime arrivate qui sulla mia scrivania, che ricordo essere Cilmi Soffri, il programma dove ci sono tutte le novità che arrivano da tutto il mondo di quella che si chiama la Contemporary Jazz. Nel caso specifico siamo andati ad ascoltare un gruppo che si chiamano MLPM, che sono nient'altro che gli iniziali di quattro grandissimi artisti: Frank McComb, Tony Linsley, John Pettis e Eddie Mielefeld. Questi sono gli MLPM. Questo brano era famosissimo Don't Let Nothing Hold You Back di Delvin, un brano del 2021 ripreso da questo ultimo singolo appunto degli MLPM. E abbiamo iniziato proprio alla grande, ma continuiamo. Three Side,
1: the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Sunset Vibes, a Chilling Me Softly Smooth Night.

e dalla vostra bravura a trovare gruppi e cantanti, nonché artisti al più sconosciuti ma di un'elevatura straordinaria, come questo progetto dei Decorsiculture di Roland Sams. Chi l'avrebbe mai saputo se non attraverso qualcuno di voi che me l'ha suggerito, perché utilizza il mitico numero di telefono di WhatsApp 327-6852-592 per consigliarmi anche dei brani da mandare in onda, come questo qui appunto, con la regia di Roland Sams, i Decorsiculture con Golden Hour Groove, una novità assoluta di Chill Me Softly, Smooth Night. Come sempre una novità assoluta anche questa di Eric Scott

0: Ultimo singolo per questa coppia straordinaria, Eric's XX e Mario Meadows, con queste Strade dell'Oro, Streets of Gold, una novità qui a Chilling Me Softly Smooth Night.
1: State ascoltando
2: Chilling Me
3: Softly, the best of Chilling Me Softly Smooth Night,
1: un programma di Patrizio Sigona.
4: Era luglio.
0: Torna dopo tanti anni Euge Groove col suo ultimo album, The Phoenix.

0: Un ottimo album, questo ultimo di Hugh Grove, sassofonista americano. Ricordo il titolo The Phoenix, la Fenice, e non a caso ovviamente il titolo sta a indicare questo percorso che ha fatto l'artista dopo l'intervento al cuore, che insomma lo ha in qualche modo destabilizzato, ma tutto è tornato con la solita voglia di ricominciare, con la sua rinascita in questo album. Andate a sentire la recensione, a leggerla, sta su Chilling Me Softly Smooth Night. Ma adesso un amico, Mike Murray.
1: Hi, I'm Mike Murray and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Stai ascoltando il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Anche per lui una stranovità. Uscito il 24 di luglio, quindi qualche giorno fa, uno di questi giorni. Days of This. Questo è il titolo del suo ultimo singolo, Mike Murray.

0: Ma quanto mi piace la musica che fa il mio amico Mark Murray. Ma io sarei ore, giorni interi ad ascoltarla. Assolutamente. Queste atmosfere così eleganti, questa musica che ti prende, ti trasporta, ti trascina, ti porta a sognare, a viaggiare. Insomma, bravo Mike, riesci a conquistarmi pienamente. Bello anche questo suo ultimissimo singolo che abbiamo avuto anche in anteprima, ma fino al 24 non l'ho potuto mandare in onda perché sono una persona corretta, quindi Mike apprezza queste cose da parte del tuo amichetto Patrizio. Comunque, Mike Murray col suo ultimo singolo, ripeto il titolo, Days Like These, giorni come questi. Giorni come questi, ragazzi, fa un caldo a Roma bestiale, ma mica solo a Roma, anche a casa di Mike Murray, so sicuro, fa caldo boom.
1: Ammazza e caldo!
2: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night. Programma di Patrizio Sigona.
3: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.

0: E voi cosa facevate nel 2005? Io non me lo ricordo. Cosa ho fatto nel 2005 non me lo ricordo affatto. Però vi posso dire cosa faceva Jeff Lobert nel 2005. Stava in California, presso gli studi della JH Sound, a registrare un album che è stato tra i più belli della sua carriera, Flipside. E da questo album ho voluto riproporvi la traccia numero 5, bellissima, Santa Monica Triangle. Queste sono le chicche di Chilly Me Softly.
1: This is the best of Chilly Me Softly Smooth Night.
2: Era giugno.

0: probabilmente soul, rhythm and blues, ma anche smooth jazz, visto che è accompagnata da grandissimi artisti che abbiamo sentito questo ultimo suo singolo, Impossible, appena uscito. Ma le novità di Jimmy Soffli continuano con The TNL Collective.
1: You are listening to the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Era giugno.

0: Hi, this is guitarist Lamech, and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Un gruppo assolutamente raffinato, elegante, direi veramente la musica smooth jazz più, come dire, più eccellente, eccelsa, No, finito i termini. Sono The TNR Collective e questo pezzo Colors, sono tutti i colori del jazz, della smooth jazz, della contemporary.

0: Uscito ad aprile questo ultimo album di Walter Beasley, da cui abbiamo estratto Take Me Away, che è anche il titolo dell'intero lavoro. Ma approfitto di questa meravigliosa musica molto rilassante, molto chilling me softly, sapete, chilling me softly vuol dire proprio questo, rilassami con delicatezza, tienimi calmo, ce n'è bisogno oggi come oggi, star calmi. Ma stavo per dire questo, stanno cominciando ad arrivare tramite il numero di WhatsApp tantissimi vostri lavori. Mi rivolgo ovviamente a tutti gli artisti di jazz, smooth jazz e contemporary jazz, ma anche rhythm and blues, insomma di black music, tanto per farla finita, che stanno mandando dei loro provini, dei loro brani, per poter essere poi inseriti, e a settembre vedremo di creare una rubrica proprio per queste novità.
1: Da settembre parte la terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Un anno con più novità e anteprime discografiche.
1: Ci saranno sempre più ospiti e star internazionali in trasmissione.
2: Daremo maggiore spazio

0: spazio ai musicisti ed artisti.
1: Insomma, questo è tanto altro in Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Chilling Me Softly Smooth Night 3.0.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
3: Hi, this is trombonist Buff Dillard, and you're listening to my music right here on Chilling Me Softly.
4: Smooth Night.
5: Chi non ha bisogno di essere, come dire, spronato, promosso e portato alla ribalta è Buff Dillard, quel trombone di Buff Dillard. Uno dice così, uno potrebbe anche, come dire, offendersi, ma in realtà è così. Buff Dillard è il suo trombone. Dal suo ultimo album, Don't Wanna Be Lonely, non lasciatemi mai solo, mi raccomando aumentate l'ascolto di questo programma, perché io vi conto, oh se vi conto, ogni giorno.

0: La ricerca cambia musica con Tu Shine Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tu Shine Jazz for SLA di Italo Leali. Tu Shine Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
1: The best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Era giugno.
3: E il lavoro di Italo Leali continua. Vi ricordo che ci saranno tantissimi appuntamenti per tutta l'estate e oltre con il Tu Shine Jazz for SLA. Partecipate tutti, perché la ricerca è importante.

0: per la metà della puntata di oggi di Chili Mi Soffles Moon Night. Vi ricordo con Patrizio Sicona con voi al microfono per portarvi sempre le ultime novità, come per esempio Jeff Ryan, Stay Till Tomorrow, che comunque fa parte di questo in continuo flusso di dischi, di brani, di canzoni che mi arrivano tutti i giorni su quella famosa scrivania marrone, che scrivania dove praticamente io vado a fare una quasi impossibile selezione per poter portarvi quello che possa piacervi di più. Ma adesso, per esempio, c'è un'ultima novità, è di un grandissimo amico, Michael Browning.
1: Hi, this is Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly
2: Smooth Night.
3: Stai ascoltando il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night.

0: e ti metti alla guida di una Spider bella aperta con il sole in faccia sul tramonto e via su quelle lunghissime strade americane che non finiscono mai, sempre dritte, dritte, che noia, sempre dritte. Preferisco le strade di montagna italiane perché danno più stuzzicano, no? Derapata a destra, derapata a sinistra, però rimaniamo in quel mood che è la, della California, di queste strade dove Michael Browning ci fa guidare con Drive Time. Questo è il titolo di questo brano. Ciao Michael, è sempre un piacere averti su Chilli Mi Softly, perché la tua musica è bellissima, meravigliosa, elegante, e se la volete riascoltare andate su SoundCloud, perché lì trovate ogni puntata di Chilli Mi Softly.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilli Mi Softly.
2: Sì, ma termina domenica, però
3: devi sbrigarci.
4: Ammazza e calo.
5: This is the best of Chilli Mi Softly Smooth Night.
6: I'm guitarist and vocalist Tony Gianflone Jr., and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: straordinaria sassofonista che sta emergendo alla pari di tante sue colleghe. Addirittura in un'intervista le è stato chiesto: ma c'è competizione tra voi donne che suonano lo strumento del sassofono in questo mondo dello smooth jazz? Ci sono tanti nomi di signore che in qualche modo si stanno facendo largo e si stanno facendo anche molto apprezzare per quanto riguarda appunto la loro versatilità, la loro duttilità nell'uso del sassofono. E lei ha risposto semplicemente così: un fiore non pensa di competere con quello accanto, semplicemente sboccia. E questo la dice tutta, anche perché una delle sue ispiratrici è stata la grande Candy Dolfer. E questa era Brittany Atterbury.
1: The best of chilling me softly smooth night.
2: Era maggio,

0: sì, è una inaugurazione, perché di fatto lui è Matt Willard e molti di noi che sono amanti di questa musica del contemporary jazz se lo ricordano Matt Willard e quanto fosse bravo come sassofonista. Però qui non ritorna come Matt Willard, ma torna, anzi inizia la sua nuova carriera come Cali Jones. E questo è il suo primo, mi viene da ridere questi cambiamenti di nome che sono dettati non da operazioni marketing ma proprio da nuovi inizi musicali. Questo è Midnight Strut ed è l'ultimo 45 giri di Cali Jones, all'epoca conosciuto come Matt Willard.
1: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona.

0: ultimi successi, tutti i nuovi singoli, tutte novità. Diciamo che forse il più vecchio è proprio questo di Faustina Dixon, che risale praticamente a fine dell'anno 2025, a ottobre, quando uscì il suo recente album, perché stiamo parlando di ottobre del 2025, qualche mese fa. You Don't Really Know Me, questo era il titolo dell'album, e noi siamo andati a prendere un brano da questo album che lei ha suonato insieme a Chris Big Dog Davis. Oh, sono le novità di Chill Me Softly, sempre di più e sempre più nuove.
1: Questo è il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night. Era maggio.
0: Anche se spesso ricordare qualche grande gruppo del passato non fa male, tipo i Blackbird, per esempio. Eh sì, e qui li ascoltiamo insieme a Thanks You Jazz. Sì, City Walk.

seducente voce di Roy Rhodes con questo suo ultimo Supposed To ci porta praticamente alla fine del programma, perché anche per questa puntata di Cilimi Softly, come si dice, i giochi sono finiti. Mi dispiace, lo so, voi volete andare, anch'io, voi volete andare avanti tutta la notte ad ascoltare questa musica, e invece c'è una fine per tutto, ma anche un inizio, perché poi la prossima settimana sarò nuovamente qui su questa radio, sempre alla stessa ora, per portarvi le ultime novità, come questa di Roberto Valli, ultimo singolo, Hang Loose, chiudiamo in bellezza.

artista Roberto Valli, che ha un percorso artistico incredibile. È stato direttore artistico di Bien Sûr, poi ha suonato con George Benson, con Bonnie James, con Norman Brown, con David Benoit. Insomma, ragazzi, questi sono nomi di grandissimi artisti e musicisti della smooth jazz, più contemporanea, più moderna. E io vi devo salutare, però vi assicuro che anche nelle prossime puntate vi porterò, come con questa che ho fatto adesso, tantissima nuova musica, nuovi singoli, novità. Tutto il meglio della smooth jazz e del contemporary jazz internazionali su Chilling Me Softly Smooth Night. E con questo vi ringrazio come al solito per l'ascolto, vi ridò appuntamento sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, e ringrazio tutti i miei ascoltatori fedeli e le mie ascoltatrici fedelissimi. Stasera mi impampino, ma com'è? Ciao a tutti, grazie. Alla prossima!

0: Avete ascoltato
1: The Best of Chilling Me Softly Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
0: Da settembre parte la terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night,
3: un anno con più novità e anteprime discografiche.
0: Ci saranno sempre più ospiti e star internazionali in trasmissione.
3: Daremo maggiore spazio ai musicisti ed artisti.
0: Insomma, questo e tanto altro in Chilling Me Softly Smooth Night.
3: Chilling Me Softly Smooth Night 3.0.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
4: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

contagion, contagion, contagion. L'overdose d'intoxication annihilera tes conceptions. Contagion, contagion, contagion.

tempo è buono, il gin è in fresco. C'è chi sguazza in piscina, chi conversa del più del meno. Le mogli in vestito da sera, i mariti con le giacche di lino. Ci divertiamo a un cocktail party organizzato da una coppia di vicini. Viviamo qui da quando è nato Sergio. Laura aveva voglia di spazio, di un posto dove farlo crescere meglio. Ora

ma all'improvviso il tempo cambia. Comincio a sentire freddo, come se l'estate se ne fosse andata di colpo, come se tutto quello che avevamo fosse andato perso.